sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: Ci hai fatta amore così.
3: Una sera tanto buffa.
2: Non te l'aveva sposata.

0: Nando Mariano, per tutta vita.
1: Nemmeno un attimo, tu sarai giù da quel campano, se la rigaccia ne c'è.

ritorna stai con me, tu sa regine so come pare una favola. Nessuno da voi assomiglia, si fa lavoro in realtà.

0: Nino D'Angelo. Pronto, sì tu?
1: Pronto.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Bella Radio. Sono le 2:59 minuti.
1: Bella Radio.
2: Le migliori.
3: Gianni Vezzosi e Natale Galletta, la signora vestita di nero.
4: Pronto? Non ha l'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'agge telefonata. Fava fritta, nebbia, sto dormendo a mezza via. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, non ti rendo conto niente. Fai male a chi vuoi bene. Novizia che veleno, la notte, giorno, no, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuto, sì, fornuto.

ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo venga a te pigliare. E torniamo a casa insieme tutte e due, come tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccoli? Tu volevi sempre vincere e ti rubavo tutte il caramello. No, no, non è vero che sono stato prediletto. La corona della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero, perché non rispondo? Pronto? Pronto?

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

tavolo con me, pensa a tavolo con me.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traviglio, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino, non raccontargli mai.
3: Mi penserai quando gli dirai: sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio,

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore è

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Checco Dani, senza noie.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fa.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando sei venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io per far capire quanto ti voglio bene, sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Stai ascoltando la musica di Bella, Bella Radio.

0: bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.
3: E la canna cercava sempre il rosio, che ne freschezza è tutta simpatia. Non sta passando più per questa via, chissà che l'hanno detto contro i miei. E ma

fatta di spine, e malassata senza un saluto, pana d'amore forse m'ha traduto, ma chi sarà chi sta già sapendo.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà, tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

mamma tetto, patata frata tetto, mamma ta sora tetto, patata frata ta mamma ta sora ta zia ta nonna ta zia ta sora ta mamma ta patata frata ta frata ta mamma ta sora ta zia ta nonna ta mamma ta patata frata ta yata venna, yata venna.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: LDA e H7, poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

bella radio, bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Buon-

pensava che era avuto tutte cose in da vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare la vita e poter amare il sorriso.

0: canzoni napoletane.
1: Si la mattina mi sciatasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Porteme Lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e

0: Canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Si fosse a mia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

Canzoni napoletane. Maria Nazionale, notte giovane.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
8: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
7: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 7:02.
14: News.
15: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, ha avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
7: Bella, bella radio.
16: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Nando De Marco, Marco Calone e Priore, Vita Mi.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Giovanna De Sio, N'amore impossibile.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Nico Pandetta, Nata Not.
1: Nata Not passata in un dormo, su pazzello con sangue ricordo, pure il sangue ma non basta nessuno. Su pazzello con chi non risuovo, non sto scendo su base tre giorni.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Yeah, yeah, yeah, yeah.
6: Jolier. I per me, tu per te.

0: canzoni napoletane.
1: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, Pazzo di te.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: La Nina e Franco Ricciardi.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano furumare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo dito. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uomo pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle solo che tu riesco a

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
2: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 8 e un minuto.
15: News.
16: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
17: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane, da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
16: Sparatoria in una moschea di San Diego, in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
10: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16ª riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM ETS, ordinario di genetica medica, Università Vanvitelli di Napoli.
15: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili, e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
10: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
18: È uscito recentemente questo nuovo farmaco vamorolone, che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
16: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
19: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
16: Ed è tutto, a più tardi.
9: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
20: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Note instabili sud Italia ai margini della rimonta anticiclonica ancora per qualche ora, quindi la coda di una perturbazione lambisce il sud Italia portando ancora qualche nota instabile fino alla giornata di martedì, ma di poco conto, mentre mercoledì cambierà radicalmente la situazione, non soltanto per maggiore stabilità, perché l'anticiclone porterà con sé anche un aumento consistente delle temperature che torneranno quindi su valori medi addirittura oltre la media, con qualche nota addirittura estiva. Tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
12: Bella Radio.
0: canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco.
3: Buongiorno.
2: Questa mattina mi sono
3: sveglio sì, no, sempre, come sempre, come tutte le mattine. Non è che è una cosa. Fammi gli applausi. Secondo voi sono applauso o è pioggia? Che è? Beh, non lo sento. Vabbè. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Se te ne vai, ti togli di là che mi hai spento il monitor. Ce l'ho con Bella, buongiorno. A proposito della funeral service, a proposito, vi voglio dire che sta cercando. Vi voglio dire che iniziamo con le cose allegre. Se vi serve, no, a San Giovanni la Punta, la funeral service sta cercando una bottega. Quindi se volete li potete chiamare allo 095 216 82 15. Se avete una bottega che volete affittare, è gente seria, eh? La funeral service è gente seria, la cremazione, ci mancherebbe. Quindi state tranquilli per il pagamento mensile che non avrete problemi. Tanto ha una succursale anche a Mascalucia, una succursale a Catania, sta aprendo e vuole aprire anche a San Giovanni e la Punta. 216 82 15. Se li volete chiamare, fate pure. Ah, oh, come siamo allegri questa mattina, avete capito? Diamo la possibilità a chiunque di avere un centro vicino casa. Ai ai ai ai ai. Ai ai, che bello! Sì, sì, oh, è bene. Certo, tu sei contento. Sono tutte contente qua, siamo tutte contente. 388-8292-885, se volete inviare un messaggio fatelo pure. 388-8292-9285. Buongiorno, Salvuccio Viscuso. Sono anche agenzia immobiliare, cosa ci vuoi dire? Facciamo tutto qua, agenzie immobiliari. Sono da Vittoria, Sebastiano Tori, Antonio Mascali, va bene. Oh, Sabuccio, scusa, l'ha capito che siamo anche un'agenzia immobiliare. Ah, che famo soldi, Sabuccio, lo capito o no? L'ha capito o no? Oh, quindi, se volete un affittare, se avete una bottega da affittare a San Giovanni la Punta, Viale della Regione, però deve essere in Viale della Regione, chiamate allo 095-216-8215. Ah, oh, io ho sentito e ho una bottega da mettervi a disposizione. Che so, Davide, signore. Come vi chiamate? Quanti soldi volete uscire? E vi mettete d'accordo? Ho finito. C'è altro da dire questa mattina? No. Ora aspetto Vittorio, che viene qua. Già lui penso sarà per strada forse. Boh. Attento all'autobus, prima che ti prende di faccia, Vittorio, stai attento. Allegria stamattina. No, e gli do il lavoro alla funeral service, la cremazione, capito? Veramente, però questo non si dice.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: lo so. Io lo so che noi siamo qua, lo so, sono le 8:26, ancora è presto, ancora dobbiamo stare insieme sino alle ore 10, sì, fino alle ore 10. Vabbè, tra poco arriverà il nostro caro amico Vittorio, quindi che faccio? Va, mi sbrigo, mi devo sbrigare con l'almanacco di oggi, caro popolo di Bella Radio. Canzone napoletana. Però posso, se vi chiamano al telefono e mi chiedono che radio ascolti, rispondete: io ascolto Bella Radio, canzone napoletane. Non dite soltanto Bella Radio, ma Bella Radio, canzoni napoletane. È una piccola parentesi. Oggi è martedì, è il 19 di maggio, è il 139esimo giorno dell'anno, della 21esima settimana. Ne approfitto per salutare l'amico mio Salvatore di prima. E io quando ci vedo vi dico le cose. E alla fine di quest'anno mancano 226 giorni. Guarda qua, guarda, alla fine 2026 è l'anno, 2026, e i giorni che mancano sono 226. Ah, 2026, 226. Vabbè, perché è scaramantico, vi potete giocare questo 20, 22, 26. Sì. Questi sono 20, 22, 26. Vabbè, ma che ce ne frega a noi? Andiamo avanti. Facciamo gli auguri a Celestino. Celestino, come sei carino, Celestino. Oggi è il tuo onomastico. Dunstano, caro amico mio, Dunstano. Olà, Teofilo, come stai? Auguri, buon onomastico. Adolfo. Questo si chiama Adolfo, come Adolfo Hitler. E poi Santa Pudenziana. Sì. Che è qua? Santivo, eppure Santivo di Kermartin, sì? Perché esso lui medesimo è protettore di avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri e diseredati, delle vedove e degli orfani. Beh, Santivo, ma sei il numero uno dei santi tu, sei il numero uno dei santi. Cosa vi devo dire? Vi do l'almanacco del giorno, no, l'oroscopo, no, vi do il proverbio del giorno, perché l'almanacco ne stiamo parlando, l'oroscopo lo facciamo dopo. Vi do il proverbio del giorno, caro popolo. Il proverbio del giorno dice questo: maggio ortolano, tanto fieno e poco grano. Va male. I miei dubbi hanno sempre ragione. La frase di oggi: i miei dubbi hanno sempre ragione. Cosa vi devo dire di quest'oggi? Oggi vi posso dire, sto facendo una cosa, che aprono i primi due Apple Store, sono, 25 anni fa fu lanciata l'idea, e in più parlarono di suicidio finanziario, ma questo Apple Store che avete aperto, ora qua... Oggi in Italia, oggi invece è stata una grande cosa. Hanno superato queste Apple Store di 400 unità nel mondo. Vedi che mega negozi che ci stanno. Apple Store. Ma nel 1802, come oggi, Napoleone istituisce la Legion d'Onore. 224 anni fa, la Legion d'Onore è stata istituita dal nostro carissimo amico Napoleone. Oh, poi 59 anni fa è nata Alexia. No Alexia la candela, no Alexia quella che dice: Alexia, che ore sono? Sono le 9:45. No, Alexia la cantante, quella là. Hai capito? Bene. Ma che vi devo dire? Niente, non vi dico più nulla.
1: D'oro della canzone napoletana.
0: Vi faccio ascoltare una chicca. Radio,
1: le più belle canzoni napoletane.
0: Una chicca.
1: Bella Gold.
0: Questa è una chicca, un classico, una musica classica del passato. Tony Bruni, Vestaglia

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza. E un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

Eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che stiamo dietro a me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano questa storia, a storia nostra che

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
9: 342 64 18 410.
10: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria.
12: È il nostro obiettivo.
13: No, guarda, non guardo.
12: Bella. Perché compari prima?
13: Niente, niente.
12: Perché compari prima?
13: Non c'è problema, non c'è problema.
12: Buongiorno, amico mio.
13: Allora,
12: Vittorio.
13: Buongiorno, Francesco.
12: Buongiorno,
13: dammi la, mettila qua, la mano.
12: Buongiorno, come stai? Madame.
13: Come stai?
12: Bene, cos'è?
13: La vedo un po' pendolante.
12: Stavo meglio prima di dargli la mano.
13: Lo
12: perché
13: so.
12: Lei è una persona forzuta.
13: Forzuta?
12: Lei è forzuta. Lei è nata con la coda.
13: Mi sembra Totò. Mi sembra Totò. Ah, allora, buongiorno a tutti gli amici di Bella Radio, come state? Che
12: ti
13: che
12: devo
13: fate?
12: Bella Radio, canzone napoletane. Bella Radio, canzone napoletane.
13: Posso ripetere?
12: Sì.
13: Un buongiorno a tutti gli amici in ascolto di Bella Radio. Solo musica napoletana. No, no. Musica napoletana.
12: Canzone.
13: Solo. Allora, canzone.
12: Bella radio, canzone.
13: Ascolta,
12: napoletana.
13: Canzone o canzoni?
12: Canzoni.
13: Ah, canzone.
12: Bella radio, canzone napoletana.
13: Esatto. Perché se non prende il vocale, poi naturalmente non risulta. Nei libri.
12: Poco fa ho dato il numero, ora ti faccio parlare.
13: Sì, fammi parlare.
12: Ho dato il numero degli amici nostri della cremazione.
13: Che succede?
12: Stanno cercando
13: questo
12: bottega,
13: lo sappiamo,
12: a San
13: questo.
12: Giovanni la Punta.
13: E questo bottega, lo sappiamo.
12: Può chiamare chi ha una bottega da affittare, può chiamare lo 095 216 82 15.
13: Lungo la via
12: della regione.
13: Esatto.
12: Dicevo, quando ho pensato, dico: Vittorio, stai attento all'autobus.
13: Ah, nel caso in cui San Giovanni la Punta è un po' distante da noi. Cercherò di andare nei punti di ristoro più vicini. Poi mi è piaciuto quando hai detto: potete stare tranquilli, è gente seria.
12: Allora, hai sentito?
13: È gente seria e potete stare tranquillo che l'affitto verrà pagato.
12: Sì.
13: Potete dormire su un cuscino. Potete dormire tranquilli a lungo.
12: Questo mi è piaciuto.
13: Potete dormire a lungo.
12: Esatto. Mi è
13: grazie.
12: Questa
13: me la sono così inventata in questo momento.
12: L'ho capito.
13: Allora, hai visto quel famoso aereo che è passato vicino alla via Plebiscito
12: una
13: l'altro
12: volta
13: giorno?
12: Gli aerei volavano,
13: no,
12: ci sono gli scioperi
13: sulla strada.
12: Allora l'hanno fatto
13: sulla
12: per strada.
13: Sì, sì, sì.
12: Ma dove andava?
13: Hai fatto caso?
12: Sì, ma dove andava?
13: Ma ci sono state tante interpretazioni.
12: Tante.
13: Comunque quella naturalmente che
12: ma era con le ali aperte?
13: Ma sì, vabbè, allora che la via Plebiscito quando doveva essere larga?
12: Allora solo la fusoliera
13: 40 metri.
12: La fusoliera
13: sì, era smontato come i pezzi della Lego. Sì, la fusoliera, bravo, hai detto bene. Comunque era un aereo che stavano portando per l'inaugurazione della nuova scuola di aeronautica.
12: Bravo.
13: A Catania in via Grassi.
12: In via Grassi.
13: Ecco,
12: è
13: l'unico. Pensa una cosa, è l'unico aereo in Italia vero che viene portato in una scuola. L'unico aereo.
12: Tu poi c'è cane, dici qua c'è la coscia.
13: La coscia? Che c'entra la coscia?
12: Quando c'è la coscia?
13: Ma siamo su un aereo?
12: Sì, qua c'è la coscia.
13: Ah, tu pensi alla hostess?
12: La coscia che tu
13: ma
12: la
13: no,
12: tiri
13: ma
12: e se... l'aereo
13: ma si... non dare queste indicazioni.
12: Quindi si alza.
13: Ah. Comunque se tu dovessi andare in una scuola come questa di Via Grassi,
12: sì. E
13: penso che gli alunni
12: mi abbracceranno
13: ecco,
12: a braccia aperte.
13: Comunque era lunga 17 metri.
12: Vabbè, non era lunga.
13: Era una fusoliera di un aereo medio.
12: Un aereolino da principiante, da scuola, appunto, da scuola,
13: esatto,
12: da scuola.
13: Esatto. Comunque questo ci fa piacere, almeno abbiamo il primo aereo in Italia che serve per le dimostrazioni in una scuola.
12: Pratiche.
13: Allora amici in ascolto, parleremo dopo di tutte le multe che in questo periodo
12: le multe. Sarei noiosa.
13: occhio al casco, bravo. Ne parliamo dopo di questa cosa perché abbiamo tante piccole cose da dirvi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
13: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
14: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
13: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
14: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
15: Bella è sempre con te.
16: Bella Radio, canzoni napoletane.
17: Bella Radio.
18: Sono le 9 in punto.
19: News.
20: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
21: Bella Radio. Bella Radio.
22: Le previsioni meteorologiche
23: in collaborazione con Trebi Meteo.
24: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Note instabili sud Italia ai margini della rimonta anticiclonica ancora per qualche ora, quindi la coda di una perturbazione lambisce il sud Italia, portando ancora qualche nota instabile fino alla giornata di martedì, ma di poco conto, mentre mercoledì cambierà radicalmente la situazione, non soltanto per maggiore stabilità, perché l'anticiclone porterà con sé anche un aumento consistente delle temperature, che torneranno quindi su valori medi, addirittura oltre la media, con qualche nota addirittura estiva. Tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
25: Bella ti sveglia.
26: Bella Radio.
27: Bella Radio.
28: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio.
2: Ma dimmi una cosa.
3: Arrosbiglia.
2: Ma dimmi una cosa. Ah, dimmi una cosa. Quando tu esci col tuo, sì, con la tua lapa, cioè, sì, tu te lo metti il casco?
3: Sempre, io sempre.
2: Te lo metti?
3: Specie in questo periodo, sempre. Però a dire vero, ogni tanto in estate, quando c'è quel grado, ci sono quei 30-35 gradi, ogni tanto faccio un scamuzzello.
2: Un casco soft.
3: Cioè, soft. Però non è che vado là e gli puoi dire, se ti ferma, ah, stavo soffrendo, stavo morendo dentro il casco, me lo sono levato, ora, me lo sono tolto.
2: Oltre un centinaio di motociclisti sono stati sanzionati a Catania per aver circolato senza casco in soli 3 giorni. Pensa un po', questa è un'operazione mirata al controllo della buona condotta da parte della Polizia di Stato. Allora, i controlli sono stati sono avvenuti nella zona di San Cristoforo, San Giorgio, San Placido, Piazza Duomo, Piazza Università, insomma al centro della città. Ecco, le fantasiose scuse fornite dai motociclisti.
3: Quali sono?
2: Quali sono state?
3: Se eravamo in estate, ci dicevo, c'era caldo, sudavo.
2: No, vabbè, se c'è, ma non c'è caldo.
3: Sai quale? Dice, sono andato a prendere il caffè, però l'ho dimenticato sul bancone, bravo, vado e torno.
2: Bravo, bravo. Sì. E che poi quello non è che dice, ma il bar già l'ho passato da 3 chilometri. Oppure c'è quello che dice ho una forma di allergia. Ho una forma di allergia, in questo momento non riesco a tenere il casco.
3: Oppure
2: che ne so, sono uscito di fretta da casa, non mi sono accorto che non ce l'avevo. Ecco, esatto, è anche
3: pettine
2: questo.
3: Di rendina.
2: Poi c'è quello nervoso, quello aggressivo, la persona aggressiva.
3: E te l'hanno arrestato.
2: Che minaccia gli agenti. Andando con
3: i controlli, l'hanno trovato come?
2: L'hanno trovato uno senza patente,
3: due
2: senza assicurazione,
3: tre
2: senza revisione,
3: quattro
2: con lo scooter sottoposto a fermo amministrativo
3: e faceva magari un mascolo.
2: Esatto, alla fine cosa è successo?
3: Arrestato,
2: hanno tolto pure la casa.
3: Ottaggio al pubblico ufficiale.
2: Andate col casco.
3: Intelligentone, stai zitto, fai il finto scemo quando capita.
2: Comunque, se vi trovate, mi riferisco alla Polizia di Stato, venite pure dalla zona di San Giovanni Galermo.
3: Perché?
2: Qui c'è lo spasso e spasso.
3: Ma sei uno spione.
2: Senza casco.
3: Sei uno spione.
2: Ma lo sai cosa dici?
3: Ragazzi tuoi, no?
2: Ma lo sai perché lo dico? Perché poi piangiamo dei ragazzi, piangiamo dei ragazzi, dei diciottenni, dei ventenni, piangiamo dei ragazzi perché solo perché non hanno il casco. Quindi,
3: hai ragione,
2: se noi lo diciamo, ecco, è perché
3: per bene
2: vogliamo salvare la vita delle persone.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro
2: ricordiamo,
1: obiettivo.
2: Ricordiamo, Vittorio, ne dobbiamo parlare. Ricordiamo. Che la Funeral Service cerca bottega San Giovanni della Punta in Viale della Regione. Se siete interessati potete chiamare lo 095 21 68 215 e come dice
3: ci sono, potete dormire tranquilli per eterno. In eterno.
2: Allora,
3: se vedete un gatto, se state guardando in video la nostra trasmissione, vedete un gatto qui davanti, non è finto, lui ogni tanto si muove. Guardate, immobile, dato il mortale sospiro.
2: Spezzetta la donna in memoria. Allora,
3: questo,
2: Ariete,
3: quindi, questo potrebbe essere un inno molto bello per la cremazione.
2: La mia gattina. No, bellina, no. Poi, quando sarà? Amici dell'Ariete, l'amore, il nostro amore. Potresti sentirti ancora un po' sotto pressione emotiva. La luna, la quadratura suggerisce di non forzare i tempi. Piano piano. Il lavoro è un martedì in cui la tua solita velocità potrebbe essere fermata da questioni burocratiche o familiari. La salute. Attenzione alla zona del petto o dello stomaco.
3: Petto, stomaco.
2: Abbiamo finito. Il toro, caro amico.
3: Per quanto riguarda l'amore, il toro, una giornata splendida per gli incontri e la socialità. Il lavoro, il tuo intuito commerciale è al top quest'oggi, mentre per la salute ti senti energico e scattante.
2: Bravo! Adesso vorrei parlare dei gemelli, cari amici dei gemelli. L'amore oggi sei più orientato alla stabilità che alla novità, quindi non cercare cose per i peri oggi a casa. Lavoro, focus su talenti personali. Renditi. Salute, ti senti solido e ben radicato. Il cancro.
3: Andiamo a leggere il segno del cancro. In amore, con la luna ancora nel tuo segno, emani una dolcezza magnetica. Per quanto riguarda il lavoro, amici del cancro, sei molto ispirato e le persone intorno a te se ne accorgono. La salute, ti senti vitale,

0: ma attento a non assorbire troppo le ansie altrui.
1: E Leone! L'amore, una giornata di preparazione silenziosa. Oggi il Leone è in meditazione
0: silenziosa. Silenziosa. Esatto.
1: Il lavoro, meglio non esporsi troppo, occhio. La salute, me la dico io, hai bisogno di staccare la spina. Riposo. La Vergine.
0: Allora, la Vergine, vediamo un po' il segno della Vergine nella giornata di oggi, che cosa ci dice. In amore, gli amici sono la tua fonte di gioia. Una serata in compagnia ti aiuterà a relativizzare dunque qualche piccola preoccupazione che avete. No, dico relativizzare. Capito? Se vuoi te lo ripeto, relativizzare qualche piccola preoccupazione sentimentale.
1: Sì.
0: Capito?
1: Sì.
0: Esatto. Non si dice capito, perché mi dici capito vuol dire che
1: sono ignorante.
0: Invece lo sei.
1: Sono stato chiaro.
0: Sono stato chiaro. Allora, il lavoro. Allora, amici della Vergine, i progetti collettivi corrono molto, ma molto veloci. La salute, ti senti bene, è proiettato verso il futuro. La tua energia è molto fluida e costante.
1: Era la
0: Vergine, caro Franco, era la Vergine.
1: Allora, io ti faccio ascoltare adesso una bella canzone di Simone Russo. L'amore.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it. Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: E non ti voglio dire altro.
0: Bella, ti sveglio.
3: Oh, musica di Bella, brava, sei stato intelligente, Vittorio, lo sai. Sei stato furbo.
4: Io rido, sai perché? Perché anche quando non ci sono tu lo dici lo stesso, quindi lo so. Deve avere una...
3: Ti ho ridato una figura di 15 secondi.
4: Ma te la può prendere anche col gatto volendo, eh?
3: La prendo?
4: Volendo, te la potresti prendere con lui.
3: Ma che c'entra la gattina?
4: È lui, quando non ci sono io, c'è, ecco, lei.
3: C'è lei.
4: Allora, di cosa stiamo parlando? Allora, parlando di alcuni amici che hanno scritto qui sulla nostra WhatsApperia. Dunque, abbiamo da salutare a Santo Castagna. Ciao, buongiorno, Santo.
3: Saluta.
4: Cosa ci dice? Allora, buongiorno, Picciotti. Un bacio con sgruscio. Ecco, hai capito?
3: No, stavo leggendo a Sabuccio Scusso che ha scritto: oltre a fare, poi mi scrive: ma come fai per le bare? Devi fare anche per i matrimoni. Quindi, dalla padella alla brace.
4: Ma qui non stiamo parlando di bar, stiamo parlando di cremazione, no?
3: No, per dirlo di costo, parliamo che la Full Service cerca bottega a San Giovanni alla Punta, dice vai a un'agenzia immobiliare, dice allora dalle bar ti sposi, dalle padella, confuso.
4: Insomma, mi sono confuso. E Salvuccio, cosa ci vuoi fare? Confuso. Ce lo dobbiamo sopportare.
3: Mi sono confuso, Vittorio, che puoi fare? Dilla la verità. Dilla.
5: Buongiorno direttore Francesco della Bella Radio.
3: Vittorio.
5: Buongiorno da Puzzo Sant'Andrea, grazie sempre della vostra bella compagnia che fate ascoltare le vere canzoni napoletane. E una volta in andando, Francesco, mettici una bella canzone di Mario Merola. Ci ricordiamo i nostri tempi. Buona giornata e buon lavoro per tutti.
3: Sì. Tempi che furono.
4: Brano preferito dal nostro amico camionista Mario Merola, per voi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894.
4: Tutto.
3: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ho capito il segreto di Francesco. Vedete, sentite. Allora, ho capito adesso il segreto di Francesco, perché la mattina
5: spottò.
4: Pensate che lui è sveglio. Voi pensate che lui è sveglio, invece non lo è. No. Lui viene qua ancora deambulando normalmente, certo, in modo lento, pratico, tipo un pratico. Quindi per svegliarsi lui cosa fa? Interviene con dei gesti, più che altro dei movimenti vocali inconcepibili, tipo questo, no? Entra il brano e lui comincia a fare. Ah! Questo è il modo di svegliarsi di Francesco la mattina. Quando voi sentite i primi lamenti, quello è un modo i primi gemiti. Complimenti.
5: No, allora tu cerchi sempre di mettere in difficoltà il compagno per essere sopravvalutato, non ti rendi conto?
4: È una cosa reciproca. Allora, andiamo con l'oroscopo.
5: Certo.
4: Concludiamo. A te la parola.
5: Parlo della bilancia, caro amico mio, amici miei, amici della bilancia, il vostro amore. Ti senti molto responsabile nei confronti del rapporto, forse troppo. Il lavoro della bilancia, la tua carriera è sotto la lente di ingrandimento. Occhio, la salute, un po' di stanchezza alle gambe e alla schiena. Cerca di non stare troppo tempo nella stessa posizione.
4: Ecco, cambia posizione ogni tanto.
5: Cioè,
4: allora,
5: ora tu non volessi arruare.
4: Tu hai detto.
5: Ora tu non volessi arruare.
4: Hai visto come mi mette in cattiva luce?
5: No, cioè,
4: ecco, poi dice che sono io che intervengo in modo turpe.
5: No, ma io sono stato
4: turpolento,
5: sei
4: un turpolento. Allora, Scorpione, amici dello Scorpione, amici miei, l'amore. Luna in trigono, ti senti invincibile, la tua capacità di comprendere il partner è quasi telepatica. Per quanto riguarda il lavoro, orizzonti larghi, molto larghi e nuove prospettive. Per la salute, amici dello Scorpione, ti senti in una botte di ferro. Sono in una botte di ferro.
5: Ecco perché...
4: Oggi offri tu. Perché io sono in una botte di ferro.
5: Oggi viene commercialista alle 10.45.
4: Allora, queste cose che a me proprio non mi riguarda...
5: No, a proposito di offrire, non posso uscire.
4: Allora, mi dai qualcosa e me lo compro io.
5: Amici del Sagittario, l'amore, giornata di passione sotterranea.
4: Io non sto parlando,
5: trucco. Lavoro, sei molto acuto nelle analisi finanziarie, dolcis in fundo, la salute, senti il bisogno di rigenerarti nel profondo. Ecco qua.
4: Nel profondo, sì.
5: Nel profondo.
4: Poi...
5: Capricorno.
4: Abbiamo il Capricorno. Amore, la luna opposta ti invita a non essere troppo rigido. Per quanto riguarda il lavoro, le collaborazioni sono al centro. Potrebbe esserci un piccolo attrito con un socio o con un collega. Per quanto riguarda la salute, amici del Capricorno, ti senti un po' vulnerabile quest'oggi. Molto vulnerabile, cerca di non somatizzare e quindi dedica la serata a un'attività che ti rilassi profondamente.
5: Che non ha niente a che fare con somatizzare.
4: Devo dire qualcosa. Somatizzare, ho detto. Somatizzare.
5: Andare così.
4: Ma io non lo so. Cioè, voglio dire, cerchi sempre l'appiglio.
5: Qua uno non può dire pio che subito.
4: Guarda, la prossima volta lo trasformo il termine in qualcosa di molto più semplice.
5: L'acquario. L'amore dell'acquario, la bellezza oggi risiede nella cura reciproca. Il lavoro. Sei imbattibile nella gestione dei dettagli tecnici. La salute dell'acquario, focus sul benessere quotidiano. Senti il desiderio di migliorare le tue abitudini, altrimenti o ti iscrivi a un corso di ginnastica.
4: Ascolta, allora, allora ti prego, quando tu dici la parola focus, sì, lo devi dire con calma, perché quando dici focus, cioè io mi devo pulire la guancia, la guancia a sinistra. Allora andiamo con i pesci, amici pesciolini. In amore, luna meravigliosa in trigono, sei il segno più romantico dello zodiaco. Nella giornata di oggi, per quanto riguarda il lavoro, l'estro e l'intuito ti guidano verso scelte vincenti. Bravo. Ed infine la salute, amici dei pesci. La tua energia è leggera e gioiosa, trasmetti benessere a chiunque ti incontri. Grazie. Era l'oroscopo di oggi. Dopo la perla di saggezza.
5: Parla.
4: Dopo la perla di saggezza che diremo.
5: Parla.
4: No, ma se tu parli, come faccio a farlo io?
5: Applaudi.
4: Applauso.

0: salutare a Fabio Giuffrida, ecco, buongiorno, che ti saluta anche te, saluta gli amici di Bella Radio TV, ecco, questo l'avevo dimenticato.
1: Canzone napoletane. E se ti chiamano al telefono?
0: Allora, se qualcuno ti chiama al telefono, allora facciamo finta che io chiamo a Francesco.
1: Sì.
0: Trin.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Stiamo facendo una statistica.
1: Su
0: per
1: cosa?
0: Quanto riguarda le radio più ascoltate in Sicilia.
1: Dica.
0: Allora, lei che radio ascolta?
1: Belle Radio Canzoni Napoletane.
0: E quante ore al giorno?
1: Tutte le ore.
0: 24 ore al giorno? 20,
1: quando non dormo.
0: Ecco, questo è quello che dovete dire quando vi chiamano e vi chiedono che radio ascoltate. No. Ecco, va bene? Abbiamo fatto un esempio molto limpido e chiaro.
1: Oh.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
1: non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio,
2: bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
4: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
5: Dica.
6: Bella.
3: Per la tua pubblicità? Wow. Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
5: Bella. Guarda.
3: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Guardami negli occhi.
7: Perché mi guardi con quel segno languido?
5: Conta fino a 12.
7: Allora, inizio con una notizia, amici catanesi, dovete sentirla perché è importante per tutti coloro che girano le strade di Catania.
5: Sì.
7: Purtroppo, sempre con problemi.
5: Ma poi dico io, ma tutti ora li sta facendo questi lavori?
7: Lavoro in corso da domani.
5: Tanto per cambiare.
7: Mercoledì 20 maggio, chiusura temporanea del controviale ovest di via Santa Sofia. Per limitare i disagi, il traffico sarà deviato nella corsia adiacente per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei lavori.
5: Io vi consiglio domani, se potete evitare la macchina da quelle parti, evitate.
7: Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino alla chiusura del cantiere e per la posa in opera interrata di un elettrodotto. Quindi era questo.
5: C'è messo quanto tempo è previsto?
7: Non c'è messo. Quando finiscono e basta. Ma non c'è una.
5: Ah, allora ho capito.
7: Si iniziano lavori, ma non si sa quando finiscono.
5: Bene, come?
7: Ok. Invece tu volevi parlare dell'autovelox.
5: Attenzione, perché attenzione. Da domani.
7: No, già da lunedì.
5: Da lunedì ci sono gli autovelox in autostrada. Che loro li vanno cambiando. Quindi occhio a non superare il limite di velocità. Quando è in autostrada?
7: 130 se non ci sono lavori in corso, altrimenti diminuisce la velocità. E il calendario dei servizi della polizia stradale ci dice che questi autovelox sono inseriti in A18 e nella A20. Sulla A20, quindi pattugliamenti nei tratti più a rischio, incidenti, quindi state attenti a queste autovelox che saranno fissi fino al 24 di maggio, quindi fino al 24 di maggio state attenti sulle autostrade, sulla A18 e sulla A20. Va bene, caro Francesco?
5: Oh, va bene.
7: Vuoi buttare questo telefono? Buttalo questo telefono.
5: Che cazzo
7: perché
5: è?
7: Dobbiamo parlare adesso di un riconoscimento che verrà dato al nostro amico Sal Da Vinci. E il 30 di giugno a Sal Da Vinci la laurea honoris causa dal Conservatorio di Benevento, quindi diciamo che i vertici di questo istituto hanno conferito il diploma accademico all'artista. Adesso noi ci ascoltiamo il brano pilota di questo suo successo, ecco, non so se ricordate, ma penso proprio di sì, per sempre sì.

0: fa. Che mi chiami a fa?
1: Che mi chiami a fa?
0: E tu mi devi dire che mi chiami a fa. Oh, scusa. Che mi chiami a fa?
1: Che mi chiami a fa? No, ti chiamo che dobbiamo concludere. Ci dispiace per Joelier.
0: È finita.
1: Ecco, abbiamo un po' così tagliuzzato leggermente. Allora, cari amici, all'ascolto, oggi abbiamo... è la giornata mondiale delle
0: che
1: ti fa male?
0: La pancia. Lo stomaco. Hai
1: infiammazioni.
0: Ho bruciore, ho infiammazioni.
1: Allora, stai attento alla malattia di Crohn.
0: Perché?
1: Stai attento alla malattia di Crohn.
0: Ai, perché?
1: Amici, all'ascolto, oggi è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
0: Ah, comunque, io sto benissimo, non ho né mal di pancia né mal di stomaco. Guarda, vediamo.
1: Conosciuto anche come World IB Day. Ecco qua, ecco. Che cosa vuol dire questa data? È importante perché è dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica su patologie invalidanti, quindi state attenti, prendete tutte le vostre precauzioni perché è importante fare prevenzione. Parlo della malattia di Crohn e la colite ulcerosa.
0: Ma una giornata mondiale più allegra non c'è.
1: È questa che ci posso fare, la cambio?
0: No, se è questa ce la teniamo.
1: Allora, nella giornata di oggi i comuni e tutte le associazioni prendono una iniziativa abbastanza bella. Praticamente, siccome il viola è il colore simbolo della campagna, tutti i monumenti e i palazzi cittadini saranno illuminati dal colore di viola. Oh, bene.
0: Viola di sera, bel tempo si spera.
1: Esatto. Noi invece concludiamo in bellezza, lasciamo stare da parte le malattie intestinali.
0: Che non ce ne frega.
1: Noi ci lasciamo con la perla di saggezza.
0: Ah sì, caro amico.
1: Dai,
0: mio.
1: Francesco, che ci siamo. Ma non c'era una più veloce?
0: No.
1: Non c'era una più veloce.
0: A te non piace la.
1: Non l'hai trovata?
0: No, questa è veloce. E lo sai perché ho messo questa?
1: No, perché mi agita, mi stressa.
0: Perché siamo in ritardo, quindi ho preferito mettere questa.
1: Mi metto il valzer festoso, per favore.
0: Ma perché non ti piace questa qua?
1: Il valzer festoso, dai.
0: Ti piace questa?
1: Vediamo.
0: Questa mi
1: sto rilassando un pochettino, cioè mi stava girando la testa.
0: Figlio mio,
1: mi stava girando la testa.
0: Bene.
1: Allora, la perla di saggezza di quest'oggi, ragazzi,
0: oggi ce n'è una.
1: Amici, dedicata agli amici più stretti.
0: Bravo.
1: Agli amici più stretti.
0: Figli di tavola oggi.
1: Bravo. Questa è una perla di saggezza dedicata agli amici più stretti.
0: Esatto, molto più stretti.
1: Ma strettissimi proprio.
0: Dica.
1: Allora, vado?
0: Vadi.
1: C'è cu si merita un bacio, cu si merita una carizza e cu si merita di essere ittato una munnizza. Grazie.
0: Me la ripeti?
1: Te la ripeto? Rimandami il buzzer. Dice il saggio siciliano in questa meravigliosa perla di saggezza di quest'oggi: c'è cu si merita un bacio, cu si merita una carizza e cu si merita di essere ittato una monnezza. E come allo tempo pure. grazie.
0: Buona pensiero.
1: Abbiamo finito, amici, abbiamo finito anche per oggi. Abbiamo finito questa puntata del martedì. A tutti la buona giornata.
0: Tra poco Milena, una bella canzone di Franco Ostino, l'originale di Povero Gabbiano.
1: È quella che penso io? Quella bella.
0: Sì, quella bella.
1: Allora ascoltiamo.
0: Povero Gabbiano, hai rubato la mia anima.
1: Lascia stare. Fai fare
0: a Franco Ostino, che è l'autore.
1: Che lui se ne intende.
0: Se lui è l'autore
1: di Gabbiani.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-87...
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
12: rispondi,
11: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio, canzoni napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 10 e 10 minuti.
17: News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso. Ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti. Siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo, alle spalle la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
18: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231.

0: 1 Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
3: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
0: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Si desse conosciuto prima a te, ma non ti nascondi essere da me. Ti voglio bene, ma nessuno lo sa.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E il buongiorno arriva, il buongiorno arriva, buongiorno bella gente, buongiorno, bentrovati, mattinata devo dire, insomma sempre super, qui su Bella Radio, è il 19 di maggio, già abbiamo superato la metà mese, oggi è martedì e vivremo anche questa giornata insieme, anche per questa mattinata fino a mezzogiorno insieme, come dicevo, benvenuti, bentrovati. Ancora una volta voglio ricordarvi i numerini telefonici perché sono importanti per mettervi in contatto con me. Abbiamo un numero che serve per telefonare in diretta ed è lo 095 87 39 658, ma abbiamo anche un altro numerino che serve per inviare i vostri messaggini su WhatsApp. Ve lo ripeto ancora una volta, 388 82 92 885. Oggi voglio iniziare così, con questa canzone. Lui è Franco Calone.

0: Allora, belli miei, bella gente, bella gente. Buongiorno ancora una volta e benvenuti su Bella Radio, canzoni napoletane. Andiamo avanti, la nostra puntata prevede la vostra telefonata. Pronto?
1: Antonello, ciao.
0: Oh, Francesco Calogero. Francesco
1: stai?
0: Calogero, benvenuto.
1: Sempre io.
0: Sempre tu, sempre tu. Benvenuto, ben trovato, come va, come stai?
1: Bene,
0: tutto bene, tutto ok. Oggi cosa hai voglia oggi di raccontarci? Cosa hai voglia di dirci oggi? Oggi quali sono le tue notizie del giorno? Vediamo. Vediamo che notizie ci porta.
1: Voglio fare tantissimi auguri a Francesco Mirabella, che oggi è il suo compleanno.
0: Ok, poi che vogliamo fare?
1: Niente,
0: tanti
1: poi...
0: auguri a Francesco Mirabella, auguri. Buon
1: niente,
0: compleanno,
1: se...
0: poi.
1: E poi voglio salutare a NapoliFish.caffè.
0: Sì.
1: Blu Notte.
0: Sì.
1: E tutte le persone che mi vogliono un modo di bene.
0: Okay.
1: Niente, io voglio ascoltare Nino D'Angelo, pronto sono io da ricordo, no?
0: Non ho capito, voglio ascoltare Nino D'Angelo perché non è che ho capito bene il titolo.
1: Nino D'Angelo Rock, pronto sono lì.
0: Rock,
1: pronto, no?
0: Bene, vabbè, sì.
1: Non mi catava, ma me la balla.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, un bacione, un bacione. 095 873 9658, per chi ha voglia di chiacchierare con me, per chi ha voglia di, insomma, di dirmi qualcosa per questa mattinata così, un po' cos'ha, che insomma, oggi pare che il cielo si vuole velare di queste nuvole così che sono incerte, ma anche il sole del resto, quindi solo incerto, non vuole incerto, non si sa com'è.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a te Franco, benvenuto Franco. Allora Francuzzo,
1: e allora dimmi tutto.
0: No, dimmi tu, dimmi, dimmi quando, dimmi. Allora. Sediamoci perché io quando arrivo qui poi mi devo giustamente concentrare un attimo, perché arrivo sempre di corsa così, come un fulmine a ciel sereno. Sai che cos'è un fulmine a ciel sereno, no? Quando meno te l'aspetti, arriva. Io sono così, quando meno, quando meno te l'aspetti, arrivo. Allora, vabbè, dimmi tutto, amico nostro, dici.
1: Facciamo due salutini?
0: Sì, facciamo due salutini.
1: E allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Lo chef Mavilla.
0: Sì.
1: Mio cognato Leonardo.
0: Sì.
1: Steffi.
0: Sì.
1: Gaetano da Grina. Dia. E Franco da Svizzera. Tutte quelle che ascoltano Bella Radio.
0: Va bene.
1: Se mi fai ascoltare, camionista di Gianni Bertolsi però.
0: Ecco. Va bene, te lo faccio... Va bene. Oggi sei arrivato tu prima.
1: Va bene, ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Ciao, salutiamo tutti i camionisti che ci sono in ascolto. Ciao, caro. Vabbè, chissà se Steffi ha fatto pace con la mamma. Ieri era distrutta, povera Steffi, piangeva, messaggi, insomma, così dispiaciuta al massimo, devo dire. Vabbè, camionista Gianni Vezzosi per tutti i camionisti.

0: so.
1: Ma a proposito di camionisti, c'è un messaggino che volevo ascoltare, dai, sentiamolo insieme.
2: Buongiorno e buongiorno Milena, dalla buongiorno. Svizzera Franco, che saluta tutti gli ascoltatori di Bella Radio, solo musica napoletana.
1: Ecco.
2: Ti mando un caloroso abbraccio e un grande bacione, un abbraccio allo chef Mavilla, un grandissimo saluto a Bergazza, a Sara, a Francesco, Salvatore, Steffi, poi a tutte le persone che mi salutano. Se mi potresti mettere la canzone di Gigi D'Alessio, Giovanotti, Diamante. Ti auguro una buona giornata piena di sole e di salute dalla Svizzera.
1: Va bene, dai, siccome abbiamo ascoltato Gianni Vezzosi, saluto anche Bella Stella che sarà felice, felice di averlo ascoltato. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
3: Buongiorno, Milena.
1: Steffi, ti sei ripresa? Ti sei ricomposta?
3: No, no, ancora no.
1: No.
3: Che? Ancora no, Milena.
1: Ma insomma...
3: Ieri ho provato a chiamare, no, ieri ho provato a chiamarli. Però mi ha detto, dice, non mi chiamate più.
1: No, non ci posso credere che la mamma
3: no,
1: ti abbia...
3: No, veramente. No, veramente, Milena.
1: Le mamme...
3: Non mi chiamate.
1: Insomma, cara mamma, guarda che insomma la figlia, i figli sono piezze core, eh? Ma è stata così grave la cosa? Scusami. È stata una cosa così grave che non si può...
3: No, perché gli ho detto... No, perché come per sbaglio gli ho detto brutte parole, per sbaglio... Non ce lo volevo dire, Milena. Non ce lo volevo dire, infatti, poi sei rimasta un po' male.
1: Capita a volte che uno si lascia andare così senza neanche volerlo fare, eh? Capita, dai, cara signora.
3: No, perché come c'è ora c'è a casa dei miei zii, cioè, da casa mia mamma c'è mia zia, no? Mi scrivete con la parola, perché come c'è Ida. Cameristi, vattene con tuo marito, che non li vogliamo. E non male che poi mi
1: ti hanno detto senso. Ti hanno detto che non ti volevano?
3: No, ho detto non li vogliamo qua, moriste Ida, sorriniamo, no mia mamma, moriste Ida.
1: Chi te l'ha detto?
3: Mia zia.
1: E questa
3: io ho detto, ma questa è anche casa mia.
1: Signora zia, tu non ti devi
3: ho detto, questa no. È casa mia, magari del librino. Perché a casa del dove sta mia mamma, anche a casa mia, Milena.
1: Sì, tesoro.
3: No, perché sono con Alfio convivo.
1: Non è giusto. Ma quella.
3: Soprattutto, Milena, credimi. Io la faccio sapere per il mio cane, perché il mio cane ci sto pazza. Quello che non avevo ricordato il mio zio, da piccola. Ora mi è arrivato sto cane.
1: Tesoro, a me mi dispiace tanto per questa cosa. Io spero che tua
3: no,
1: mamma.
3: Infatti,
1: spero che tua mamma.
3: Non
1: comunque...
3: lo so, speriamo che ci passa, non lo so, speriamo che ci passa. Non lo so.
1: Allora, fai così, parla con qualcuno della tua famiglia. Chi è più vicino a te?
3: No, nessuno.
1: Nonni? Altri
3: no,
1: zii?
3: No, ma no.
1: No?
3: No, vediamo se posso parlare con la cognata di mia mamma. Vediamo, ora ci provo.
1: Mi dispiace, tesoro, te lo giuro, mi dispiace tanto.
3: Milena, appena domani abbraccio Milena, a me e Milano mi mettono ancora a piangere, Milano.
1: Sì. Io l'ho sentito
3: domani
1: ieri.
3: Speriamo che c'è il concetto di Anthony, così Milena, così a Mary Milano me l'abbraccio.
1: Tesoro, hai ragione.
3: Mi sento troppo distrutta, credimi.
1: Hai ragione e ti capisco. Io sono mamma e Una mamma, se non può prendere mai per lei.
3: Ma
1: Angela, io chiamo allora.
3: Se io sbaglio,
1: tua mamma.
3: Aspetta, Milena, se io sbaglio, lo so che sbaglio.
1: E chiedi scusa.
3: Scusa, però è fatto. Come diceva, si mettere a mente i piedi, lei si ha fare i cavoli suoi, che cammina 100 anni.
1: Ecco, perché non vuole che tu devi andare a casa della mamma?
3: E perché vuole che mi sto come marito, dici sotto con tuo marito, come se convivi sotto con tuo marito.
1: Sì, ho capito, ma allora tu se convivi che stai con tuo marito non puoi più andare a trovare la mamma?
3: No, è lei che me lo dice, è lei, mia zia, padre, mia zia.
1: La zia... la zia non sta bene, non sta tanto bene.
3: No,
1: ma loro,
3: no.
1: Loro ascoltano la radio?
3: Sì. Sì,
1: cara signora zia, queste cose non si dicono alla nipote. È una ragazza. È una ragazza. Queste sono cattiverie. Sono cattiverie. Sono cattiverie queste. Ognuno sceglie. Stefi ha scelto di farsi la sua vita ed è giusto, ha un compagno della sua vita, ha scelto Alfio, stanno bene insieme, però non è giusto dire tu non vieni più, non devi venire, stai con tuo marito, ma che significa, ma che discorso è?
3: Quello so, Milena, è la stessa cosa che a me
1: sono cattiverie, te. Sono no, cattiverie.
3: No, Milena, quella stessa cosa, mi Milane, che ti dici butte parole... Tu che fai? Non penso che la perdoni.
1: No,
3: penso,
1: certo no. Che la perdono, perché lo so che è stato un momento.
3: Dopo che Milani e
1: no,
3: dopo che Milani e tuo figlio non male.
1: Non si dicono, non si dicono le cose, si dicono così come momento di sfogo, poi neanche si pensano
3: infatti,
1: quelle cose.
3: Io,
1: non si pensano.
3: Domenica, lunedì, martedì, 3 giorni che metto a piangere. Ieri sera ovviamente che è stato.
1: Lo so che tu. Lo so.
3: Piangere, Milena, credimi, Milena.
1: L'hai detto per un momento di rabbia, perché eri arrabbiata,
3: sì,
1: con un
3: sì,
1: momento di sfogo.
3: Un momento lo sfogo.
1: Certo.
3: Certo. Certo.
1: Stefi, ma ti capisco, io lo capisco, sono una persona e lo capisco. Ma penso che lo capiscono tante mamme che in questo momento sono in ascolto.
3: Sì, sì, infatti,
1: allora, io facciamo così, guarda, chiediamo alle altre mamme. Signore mamme, è giusto quello che sta facendo la mamma di Stefi che neanche risponde al telefono e la zia che si intromette gli dice di non andare? Eh? È
3: Milena,
1: giusto quello che sta facendo?
3: Giuro,
1: allora, vediamo un po' che cosa
3: giuro,
1: rispondono. Che cosa rispondono tutti i radioascoltatori? È una cattiveria. È cattiveria pura, dai. Io lo so, ti conosco e lo so che tu l'hai fatto così in un momento che neanche lo pensavi.
3: Milena, credimi, mi dicevi di rabbia.
1: Certo,
3: perché
1: certo.
3: Perché quel momento volevo passare là con mio cane.
1: Certo, certo.
3: Vedete come mangia mio cane, perché come mio cane ma sai che non mi vede, mi vede. Quello dice... Che cavolo sto facendo?
1: Certo.
3: Perché il mio cane sembra un cane, non è...
1: Certo, già. Allora, guarda, io ti dico una cosa. Io non ti ho mai... Noi ci conosciamo così, ci conosciamo
3: da tanto tempo,
1: ma ci conosciamo... Non sono la tua mamma, però...
3: No.
1: Secondo me, per quello che ti ho potuto conoscere, non sei una ragazza cattiva che merita... Questo
3: per una brutta parola
1: in un momento detta così perché io lo so che tu io me lo sento dentro il mio cuore che tu l'hai detto in un momento così senza non è che tu l'hai detto con cattiveria, l'hai detto in un momento di sfogo
3: di rabbia, Milena.
1: Lo so, di rabbia. Non le pensavi quello che hai detto
3: no.
1: Va bene tesoro mio, lo so che tu non l'hai detto perché non lo pensavi.
3: No, Milena.
1: Guarda, a questo punto penso di conoscerti di più di tua mamma.
3: Sì, infatti questo sì, Milena.
1: Penso di conoscerti più di tua mamma. Cara Angela, ma tu lo sai tua figlia quanto ti vuole bene? Smettila, eh? E riaccoglila, abbracciala, che ha bisogno solo di un abbraccio da parte tua, non vi dovete dire niente, vi dovete solo abbracciare le altre persone, con i figli, non si devono mettere in mezzo, eh?
3: Milena,
1: vediamo un po' se
3: questo momento, Milena, questo momento credimi, mi sento
1: a pezzi.
3: Mi sento di me, no, questo momento dentro di me mi sento proprio a pezzi, mi sento a pezzi, credimi.
1: Certo,
3: meno.
1: Certo che ti senti a pezzi.
3: Non mi può capire questa cosa.
1: Ti capisco, io ti capisco, ti capisco. Ci sono tante persone che stanno ascoltando che sicuramente capiscono.
3: Sì, sì, infatti. Allora faccio saluto, allora vado da te.
1: Sì.
3: A tutto lo staff Bella Radio.
1: Sì.
3: A Franco Tramestieri.
1: Sì.
3: Francesco Calogero, che ti saluto, perché non mi saluti? Mi
1: Francesco Calogero, saluta Steffi. Oh.
3: Franco da Svizzera, abitato dalla Messina. Okay. Mi è venuto grandissimo, la canzone Giuseppe Corre Mio.
1: Cuore mio, va bene. Ciao. Grazie, bella. Speriamo, ciao, speriamo che questa cosa si risolve bene.
3: Va bene, ciao Milena.
1: L'affetto, l'affetto. Si dice che c'è un detto in siciliano. Usango, dici che si mastica ma non si agghiotte. Giusto?
3: Va bene, ciao Milena, domani.
1: Ciao tesoro mio. Ciao, Milena, ti voglio bene. Ciao. Tutte le mamme vogliono una risposta da parte delle mamme e da parte dei figli che ci sono in ascolto. Ora, che cosa ne pensate? Secondo voi è giusto? Non è giusto il comportamento della mamma che non risponde al telefono? Che non la vuole sentire? Per una cosa detta così in un momento, perché è stata anche trattata male, dalla zia. Diciamocelo pure. Va bene, dai, a tra poco, qui su Bella Radio, ancora insieme, dai, sempre su Bella.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
6: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Anche oggi a piedi.
11: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
12: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
11: Noleggio auto a partire da 30 euro.
12: Chilometri illimitati.
11: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
11: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
16: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
15: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
16: Boutique della Frutta Marano e Figli.
15: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
16: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
17: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi.
18: Rispondi.
17: Io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
19: Bella è sempre con te.
20: Bella Radio. Canzoni napoletane.
21: Bella Radio.
22: Sono le 11 e 6 minuti.
23: News.
24: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchina in primo piano anche all'estero. all'estero, Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
24: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplè nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cina, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ciclismo infine alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la decima tappa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa, dell'unica crono individuale di questa edizione della corsa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Buongiorno bella gente.
18: Buongiorno bella gente.
14: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: te donna Gigi Finizio qui su Bella Radio. Salutiamo Santina e la Napoli Fish, tutta la Napoli Fish che sta ascoltando, spero, Santina, com'è la situazione? Com'è? Fatti sentire, batti un colpo. Salutiamo Santina, la Napoli Fish, e ricordiamo che Napoli Fish si trova a Catania, in via Cesare Vivante al numero 57, che è una traversa proprio di viale, accanto, dove ci sono i pompieri, ecco. Va bene, zona Cibali per intenderci. Ancora, dicevo, insieme fino a mezzogiorno. Sentiamo chi abbiamo al telefono, pronto?
1: Milena, buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo chi?

0: piange, ha provato a ricontattare la mamma.
1: Io ho avuto tante esperienze perché sono separato. Io mai ho privato.
0: Sì.
1: Mi viene male a parlare. Io non ho mai privato i miei figli di parlare con la mamma, mai, anche che sono separato. Che io ci ho detto sempre con vostra mamma dovete andare d'accordo. E finora 3 anni che vanno sempre d'accordo. Mai ci ho proibito di vedere sua mamma e della mamma che dei figli.
0: Sì.
1: Mai.
0: Se un figlio, ad esempio, ti dice qualcosa, litighi, sei capace tu di non parlarci con tuo figlio?
1: Io mai ho avuto tanti problemi, ma mai ho proibito.
0: Ma come ti sei? No, ti senti una non ti senti male, non ci stai male, non ti senti una pena nel cuore?
1: Io sto male perché l'altro giorno ci siamo visti con lei e mi ha detto di una cosa pesantissima.
0: Sì.
1: E sto male.
0: Io ti sento, tu sei una persona buona, Pippo. Si sente che sei una persona buona di cuore. Allora, vedi le persone buone sono così. A volte uno magari dice una cosa che non la pensa in quel momento, poi se ne pente subito, allora, anche nel momento che uno la dice e chiede scusa.
1: Io non sono contro le donne o tutte queste cose, chi è separato no. Però io quello che ho passato io vorrei che lo passasse altre persone.
0: Chiudi gli occhi. Sì.
1: Perché se io per esempio ho un problema nella gamba e sono stato che non posso lavorare. Io ho avuto tanti problemi perché non posso lavorare.
0: Sì.
1: Però che tu mi senti dire che ancora mi deve venire più peggio di come sono.
0: No, queste sono cattiverie. Queste sono cattiverie, cattiverie. Non si fa. Non si fa. Allora, il male non si augura a nessuno, perché altrimenti sei una persona cattiva. Se auguri cose brutte sulla salute di una persona, sei una persona cattiva. Quindi lei nel suo cuore, ma che problemi ha con te?
1: Che io non ho potuto lavorare, ci ho detto vai a lavorare tu perché nel 2023 io non potevo lavorare più.
0: Sì.
1: E lei dice io voglio andare a lavorare, è andata fuori. Ma io non ho visto meno incantesimo da lei per aiutare a me perché io non potevo lavorare.
0: Sì.
1: E abbiamo avuto tanti problemi, tante cose. Io mi sono fatto anche la galera, mi sono fatto.
0: Sì.
1: Perché mi ha fatto tante denunce per motivi che io non accettavo la separazione, però.
0: Sì.
1: Ora mi sento dire questa parola. Mi deve finire ancora più brutta. Va, proprio a domandare anche l'elemosina, ma queste parole non si dicono.
0: Io ci rimango male per te, te lo giuro, credimi, Pippo. Ci rimango male per te, rimango così poi basita, vedi, perché non riesco a dire neanche.
1: Io mai ho proibito i suoi figli di non vedere, di non parlare con lei. Ma.
0: Sì.
1: E manca a lei ho proibito perché lei viene anche dei suoi figli, perché io sto là dove stanno i suoi figli. Mai ci ho detto una parola, però tu queste cose non le devi dire.
0: Certo che non si dicono, non si dicono.
1: Tu mi auguri dopo che io ti ho mantenuto una vita, che ho cresciuto anche i suoi figli, che hanno studiato, ci ho fatto le case, ci ho fatto tanti sacrifici, e tu mi dici questa parola, non è giusto.
0: Certo che non è giusto. Ma i tuoi figli lo sanno?
1: Ieri sera ce l'ho raccontato. Dice tu papà, dici non accettare quello che dice lei, fai finta di no, io non ci ho risposto.
0: Certo, guarda, sei un grande uomo, non hai risposto, non hai detto nulla? Sei un grande, sei un grande.
1: Manca a farlo apposta al sindacato dove sono io, ma non ci posso fare niente.
0: Va bene, Dio ti aiuta.
1: Va bene.
0: Dio ti aiuta, Pippo. Va bene, Dio ti aiuta. Grande, sei un grande.
1: Io non sono contro le donne, però queste donne non sono giuste.
0: Lei è stata, lei ha avuto una cattiveria verso i tuoi riguardi. Ti ha fatto una cattiveria grandissima, perché queste cose non si fanno.
1: Ho conosciuto che lei era una bambina, ancora faceva butta di latte.
0: Sì, sì. E tu sei stato nel tuo posto da grande uomo. Ok, il Signore te ne renderà merito, mio caro.
1: Perché non sono contro le donne, sì, però devono capire che ci sono donne cattive, ci sono

0: Eh sì, va bene. Ti auguro il meglio, carissimo. Tra poco mettiamo una bella canzone, dai.
1: Mi dispiace per oggi per tutte queste cose che si raccontano, ma sì. è la vita che è così, non si può fare niente.
0: È vero, purtroppo.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao, un abbraccio grande. Ciao. Però io dico sempre, si può chiedere sempre scusa. Ci sono anche... Allora, io non dico che non si deve sbagliare, perché siamo tutti uomini, ok? Le persone ovviamente, e le persone, anch'io sicuramente avrò sbagliato 1,5 miliardi di volte, però si dice che sbagliare è umano, perseverare si dice che è diabolico, ok? Quindi sbagliare sì, ma poi dopo basta, non bisogna sbagliare più, perché altrimenti... non è più uno sbaglio, ok? Allora, tra poco ascolterò i vostri messaggi. Intanto, se volete parlare con me, se volete dirmi la vostra, che cosa ne pensate a proposito di tutto quello che avete sentito oggi, io sono qui per questo, 095 8739 658 è il nostro numerino telefonico, oppure 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 87.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella
7: Canzoni napoletane.

0: D'amore ha rubato. Gianni Celeste qui su Bella Radio TV, ancora benvenuti, ancora ben trovati a tutti belli di Bella. Allora, vediamo un po' che cosa insomma ci volete dire. Io aspetto voi, che cosa ne pensate, soprattutto di questa cosa che è accaduta a Stefi, che sta vivendo in questi giorni. Allora, ed eccolo qua, abbiamo un messaggino che è arrivato da Sciacca. Buongiorno dall'hobbistica della ceramica di Sciacca. Buongiorno Luciana, è lei che mi scrive. Da mamma, da fantastica mamma, la quale è, e dice così: buongiorno tesoro, secondo me i figli sono figli e non si deve intromettere nessuno, perché il proverbio dice: tra madre e figli non ci vogliono consigli, i figli sono pezzi cuore. Un abbraccio forte per te da Sciacca e speriamo che trovano un accordo, perché si sta male, si sta veramente male. In questo caso, io che ho sentito Stefi piangere, insomma sento la sua pena, la pena che ha nel cuore lei, la sento anch'io. E poi aggiunge: auguro una buona giornata a mia figlia Rossella, a mio marito che è al lavoro, un abbraccio per tutti voi di Bella Radio. Grazie, grazie Luciana, un abbraccio forte anche per te. Abbiamo appena ascoltato Gianni Celeste, so che a voi piace tanto. Sentiamo questi di messaggi, dai, ascoltiamo sti messaggini.
1: Buongiorno bella gente, buongiorno Bidazza. Buongiorno, saluto prima di tutto a Mavilla, chi finifici? E io mi sento come tempo è pazzo, che non male, che oggi c'è freddo, ma magari tempo è pazzo. Allora, saluto a Stavo della Svizzera, a Franco della Svizzera, a Franco di Paragonia, a Stefi, a signora Sara,
0: Pippo da Palagonia, Pippo.
1: A tutti quanti, mi scusi a tutti, peggio, perché stai combattendo che c'è il vicari, non ne posso più. Gira testa, una bella canzone, ce la metti? Ci metti la canzone di Salvo da Vinci? Ah? Bella?
0: Sì.
1: Un bacione! Ua! Stefi, non devi caricare. E a Francesco Calogero saluto pure, bellazzo. Stefi, non devi caricolla. Chi sta a gioco? Sarà qualche mala femmina. Qualche mala femmina. Non devi caricolla, bella. Poi tua mamma lo capisci. Ho tentato di chiamare, bella.
0: Sì.
1: Stefi. Tuo zia sarà qualche mala cristiana cagura.
0: Ai ai.
1: Affari c'è di so.
0: Ecco.
1: Perché la figlia è sempre la figlia e la mamma è sempre la mamma. Chissà, sarà qualche mala femmina.
0: Che mette bastoni tra le ruote.
1: Non ti pigliare collera, Stefi. Non ti pigliare collera. Ho tentato di chiamare, ma è sempre occupato.
0: E richiama, dai.
1: È sempre occupato. Non ti pigliare collera, bella.
0: Sentiamo.
1: Ci passerà. Speriamo. Pippo, non ti pigliare di collera.
0: Magari
1: Dio è grande. Dio vede e provvede, Pippo. Quello che facciamo abbiamo fatto. Quello che fanno poi ci pensa Dio. Dio vede e provvede, Pippuzzo, non divigliare di collera.
0: Pronto?
1: Com'è sta zia? Sta zia di Stefi? Ci vedo, signore.
0: Pronto? Pronto? Chi è là? Pronto? Va bene, allora, bella gente, abbiamo sentito un sacco di la nostra Bidazza ha mandato un sacco di messaggi per tutti. Lei dice: Dio vede e provvede. Insomma, è vero quello che dice, eh? Dio vede e provvede, sono d'accordo anch'io. E speriamo che, insomma, di risolvere presto. Comunque, pubblicità e poi diamanti e oro.
2: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Diamanti e oro, Gigi D'Alessio con il featuring di Khaled e Jovanotti. Questa è la canzone che ci ha richiesto Franco dalla Svizzera. Sentiamo che cosa ci dice.
1: Steffi, non ti preoccupare, dagli un po' di tempo alla mamma, che avrà bisogno di riflettere. E poi la zia, ma sta zia figli che fa? Non ne ha. Non è altra oggi che fare, come si dice in Palermo. Ognuno si guarda la sua gobba.
0: Bravo.
1: Chef, non ti preoccupare che la mamma ci pensa id.
0: Ecco.
1: Ok, ti auguro una buona giornata e speriamo che ti riprenda al più presto, Steffi. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, bravo Franco, bravo, detto bene. Andiamo avanti ancora, vediamo un po'. Ciao Milena, sono Santina, saluto tutti voi di Bella Radio, la Napoli Fish, mio cugino Alberto Belfiore, Francesco Calogero, mia cugina Francesca, un abbraccio forte e un bacione a mio marito Peppe Farina, grazie, che bello. Hai sentito la canzone di Gigi Finizio, l'hai sentita? Sentiamo quest'altro.
2: Buongiorno,
0: dai.
2: Buongiorno. Sono Antonio Sorce da Favara. Buongiorno Milena, buongiorno Bella Radio TV.
0: Che piacere.
2: Canzone napoletane.
0: Che piacere sentire.
2: Mi fai ascoltare per favore Gianni Celeste, l'amante, no? Grazie, buon martedì a tutti.
0: E ciao caro, purtroppo abbiamo sentito un'altra canzone di Gianni Celeste proprio ora, sentiamo quest'altra.
3: Io ci avevo detto a Steffi, Antonella, ci avevo detto a Steffi. Qua ci sono le cose che c'è posta per te. Va, c'è posta per te.
0: Ah.
3: Ok.
0: Ah, ok.
3: Così ci racconta la sua storia.
0: Ok. E gli sistemano.
3: Allora, io voglio salutare Stefano Annino.
0: Ok.
3: E poi voglio salutare a Stefi.
0: Ecco.
3: A Bigazza. E non dimenticare la canzone di Nino D'Angelo.
0: Va bene. Pronto? Pronto?
4: Pronto, bella.
0: Oh, abbiamo Dorotea al telefono.
4: Dorotea.
0: Ecco, sei riuscita finalmente a prendere.
4: Finalmente sei tornata a casa mia.
0: Finalmente.
4: Sdrammatizziamo.
0: Sdrammatizziamo, ma qui veramente. Allora, sai qual è il fatto? Io conosco Steffi. Steffi è una ragazza.
4: Sì.
0: È una ragazza, sembra così. Sembra così che ride, eccetera. Però è lei è una ragazza che ha bisogno di affetto.
4: Certo, è una ragazza fragile, fragile, bella.
0: Steffi ha bisogno di affetto. Certo. Steffi ha bisogno di un abbraccio, ha bisogno di un bacio, ha bisogno di sentirsi voluta bene.
4: Certo,
0: beh, già. E sicuramente ha reagito male perché
4: se da non come, si, ecco. Come l'hanno costretta a reagire
0: perché
4: male,
0: comunque perché comunque non è carattere di Steffi,
4: certo,
0: dire cioè, aggredire la mamma e dire soprattutto la sua mamma, perché lei è, come certo. Ti ripeto, è una ragazza buona. È una ragazza buona, Steffi. Va bene.
4: Poi sua mamma non lo sa come sua figlia.
0: A quanto pare? A quanto pare no. Insomma, però voglio dire, cara Angela, si chiama Angela la mamma di Steffi. Io voglio fare ancora una volta oggi un appello. Angela, accogli tua figlia a braccia aperte. Abbracciala, certo. E poi non fare mettere in mezzo nessuno tra te e tua figlia. Insomma, certo. L'amore di una madre l'hai messa al mondo.
4: I figli tu la righi cori.
0: Ma qualsiasi cosa, io dico qualsiasi cosa possa dire, un figlio, una madre non avrà
4: certo,
0: mai, non se la prenderà mai e poi mai.
4: Tutti possiamo sbagliare.
0: Dorotea, è vero o non è vero? Magari una volta ci rimane male, però non che, cioè io non ce la farei mai a non parlare con
4: me. I figli, sì, i padri sì, lo vogliono bene, i figli, ma i figli sono, e nascono delle nostre viscere.
0: È vero,
4: sono pezzi di cuore, surra ricchi cuori, figli.
0: Non si può, non si può, non si può non sentire e non rispondere al telefono a una figlia che chiama.
4: Certo, che facciamo? Scherziamo? Io per loro mi alzo la mattina, per loro mi rivolgo.
0: Ecco.
4: Sangue del mio sangue.
0: Ecco, per magari loro, insomma, rispondi.
4: Alla stasera, chi è sto soro? Alla stasera, ma non sta sua casa. Ma non sta sua casa, oppure a casa sicura se non la vi.
0: Ecco, quello che dico pure io.
4: Va bene, a sua figlia.
0: È vero. Eh sì. Allora, oggi io voglio sentire, ancora c'è tempo, cosa ne pensate di questa storia? Che consiglio volete dare a Steffi? Che cosa volete dire alla mamma di Steffi? E quando accadono, certo, queste cose, secondo voi, sono delle cose giuste, sono delle cose sbagliate? No. Insomma, vogliamo sentire la vostra. Voglio sentire cosa ne pensano.
4: La sceneggiata di Mario Merola, che si è adottato a quel bambino quando ci è andato suo padre, di quando lo voleva bene, c'era lasciato.
0: Sì,
4: i figli sono pezzi e core.
0: Sono pezzi e core, è vero. Va bene, Dorothy. Ti lascio.
4: Saluto a tutti. Mi scuso con Pippo di Pallagonia che sempre sbaglio.
0: Ecco.
4: Pippo, io ieri sono. Aspetta, oggi siamo martedì.
0: Sì.
4: Mi hanno fatto del male, il male che ho subito io. Tu lo sai, e io fino a domenica sono stato da lui, e io a 4 mesi che non uscivo, sono stata da lui, sogno più peggio caiggio, e come lo vedo là, lo vedo nella casa di cura, mi sento colpevole, ma io non hai fatto niente, che sogno bestia, Milena,
0: certo.
4: Non hai fatto niente, mi sento colpevole, come non sei in casa di cura. Che ho subito da tutti, ma il Signore è grande,
0: il Signore
4: Dio
0: è grande.
4: Vede e provvede, Milena,
0: Dio
4: vede e provvede, perciò Steffi non ti picchiare collera, la mamma è contagiata da questa zia che sarà una mala femmina, ma non cagura propria, mala cristiana.
0: Va bene, dai, speriamo bene, speriamo bene. Dorotea, un bacio grande, ciao spazio. Bella, ciao tesoro,
4: ciao.
0: Va bene, voglio accontentare la nostra Steffi. Joseph, cuore mio, tutto per il suo Alfio.

0: Joseph con Core Mio, tutta per Stefi e per Alfio, che oggi insomma festeggiano i loro 2 anni insieme, 24 mesi, 2 anni insieme. Auguri, auguri, auguri a questi 2 ragazzi giovani che si amano e si vogliono bene. Tanti auguri.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Bella. Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
9: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
9: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
9: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ci qua. Per esempio, prima volta insieme a te. Per esempio, primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati. Ma non firma che sta amore tra me e te. A due protagonisti siamo soli e te. Che raccontano sta storia, a storia nostra che sta

0: Siamo quasi alla fine, intanto Gaetano Rizzo con la sua nuova canzone o film Eghistamore. Ecco, qui su Bella Radio, questa canzone insomma dedicata così al suo amore, al suo matrimonio, alla sua vita vissuta insieme alla compagna della sua vita, appunto, che è sua moglie. Abbiamo dei messaggini, sentiamoli un po'.
1: Buongiorno, sono Ignazio da Palermo.
0: Buongiorno.
1: Niente, volevo rispondere in base al discorso di questa ragazza Stefi.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda la zia, io sì, è vero, non si deve mischiare la zia perché non è nessuno in mezzo a una madre e un figlio. Però con possibilità che magari sia la madre, gli dà la possibilità di farla parlare.
0: Giusto.
1: Magari è lei, perché quella che sbaglia è la mamma, perché dovrebbe dire fatti i fatti tuoi e non ti mischiare.
0: Sì.
1: La zia sbaglia, sì, di qua grande sbaglia, perché dovrebbe metterla buona a dire no, non stai sbagliando, fai pace con tua figlia, dovrebbe metterla
0: certo.
1: buona. Comunque io penso che se lei, la figlia, riesce a parlare con mamma, penso che la mamma si riconcilieranno. Io penso di sì, perché è la terza persona che quella che li divide, è la zia. Comunque le auguro tanto bene a questa ragazza. Una buona giornata da Palermo, eh? Tanti baci.
0: Ciao carissimo, grazie per il tuo supporto, grazie per il tuo messaggio, veramente. Allora, andiamo avanti e sentiamo quest'altro.
2: Antonella, l'hai letto il mio messaggio?
0: Sì. Abbiamo quest'altro, sentiamolo.
3: Secondo me anche sua mamma ci rimane male che non la sente e che fa un po' la dura, però secondo me sta male anche lei.
0: Tu dici?
3: Però dai, speriamo tutto bene. Un abbraccio a tutti voi dello staff di Bella Radio, sono Salvo Filetti.
0: Ciao Salvo Filetti. Allora, secondo Salvo Filetti la mamma fa un po' la dura, però anche lei sta soffrendo. E poi dice: puoi dedicare una bella canzone al mio amore Antonella? Gliela dedichiamo, dai, la prossima canzone d'amore è tutta per il tuo amore Antonella, va bene? E non lo so, io non ce la farei a rimanere così tanto tempo, sai. Sentiamo quest'altro di messaggio, dai, ascoltiamo quest'altro.
4: Lady Bella, buongiorno, sono Francesca, la cugina di Santina.
0: Ciao Francesca.
4: Niente, siamo in macchina, siamo con mia cugina, stiamo andando dal dentista.
5: Qua su Maruau.
4: Ha speso in diretta.
5: No,
0: è grazie
4: mille. Ok. Mia cugina mi ha dedicato una bella canzone, dici. Di Nodangelo.
5: Nina
4: D'Angelo.
0: Avanti.
4: Un bacio Santina.
0: Okay,
4: un bacio Peppe.
0: Ciao, alla prossima. Devo salutare il mio segretario. Ecco, ciao Salvuccio vi scuso, un bacio grande. Lui saluta tutti quanti, saluta Salvuccio Bavilla, anche se non si sa se verrà, no, non è venuto. Poi Giampiero Napoli, tutta la Napoli Fish, gli amici che ascoltano Bella Radio, dice metti un bel brano a piacere tuo, ma sì, assolutamente. Abbiamo quest'altro messaggio che arriva dalla Germania, da parte di chi scrive volevo ascoltare Tu Bambina. E poi andiamo avanti con quest'altro, sentiamolo insieme, dai.
6: Buongiorno Milena. Allora, ciao. Volevo dire mio marito Davide, un ti amo.
0: Sì.
6: Un ti amo anche alla mia bambolina Noemi, alla sì. mia principessa, amore mio. Ti sì. penso sempre.
0: Sì.
6: E volevo dedicare a loro una canzone di Gianni Pezzosi, Ti amo, ti amo. Ciao, grazie.
0: Ti amo, ti amo. Allora, io a questo punto direi che ci salutiamo, perché insomma è passato tanto tempo, sono le 11:57 e quindi vi devo lasciare, perché il tempo a mia disposizione, è finito, sì. Vabbè, non ho più tempo, è passato il tempo a mia disposizione, quindi pazienza, dai. Allora, vediamo un po' di andare in musica con un ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, mi ami, ci amiamo, mettiamo questo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, dai, mettiamo ti amo, ti amo, così accontentiamo la nostra amica con un ti amo, anche da parte di Salvo Filetti per la sua Antonella, e saluto tutti coloro i quali amano le canzoni di Pezzosi, chiudiamo con questa, e a voi tutti baci, bacini e bacio, ed io ancora una volta voglio dire questo. quando succede una parola, due parole, non fate così, non ve la prendete, ma fate pace subito. La vita è breve, la vita è breve. Oggi è così, domani non sappiamo quello che può capitare. Godiamoci il presente, soprattutto genitori e figli, figli e genitori, che ci sono un sacco di figli che a causa magari di un divorzio, ce ne sono, mamma e papà divorziati, ha voglia. E ci sono a volte le mamme che allontanano i figli dai padri, pur avendo, diciamo, pur essendo la causa di divorzio, perché magari hanno scelto di stare con un altro uomo. Ce ne sono tante donne che lasciano il proprio uomo perché si invaghiscono di altri uomini, eppure poi sono capaci, hanno la faccia tosta di mettere, come si suol dire, le figlie contro il padre, di non farli stare, di non farli incontrare più, di dire brutte parole contro il papà. Io conosco una persona, conosco un amico mio che ha questo problema. Certo, a lui farebbe piacere rivedere i propri figli, farebbe piacere rincontrarli, riabbracciarli, insomma sarebbe felice che magari le sue figlie andassero a trovarlo dicendo papà ti vogliamo bene, anche solo per un incontro, un bacio e un abbraccio, ma non lo fanno da tanto tempo. E insomma pensateci, non è che poi è una cosa così difficile, fare un passo del genere è facile, è semplice, andate a trovare il vostro papà e tendetegli la mano, abbracciatevi, che un abbraccio non costa niente. Va bene, io ho voluto dire questa cosa così perché c'è un amico mio che mi ha ricordato questa cosa sua, questo problema suo, e non dico il nome per un fatto di rispetto, perché non so se lui abbia voglia che io ne parli, per cui io mi faccio i fatti miei, però è vero, è una cosa vera quella che vi ho detto, è un fatto vero. A voi tutti come sempre baci, bacini e baciò, e vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio. Ciao.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Non solo alcolici.
9: In grosso e dettaglio.
8: Spegni la tua sete.
9: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
8: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
9: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
8: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
9: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
8: Info 348 10 50 454.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
12: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
11: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
12: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
11: 342 64 18 410.
13: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
14: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
15: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
16: rispondi,
15: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
17: Bella è sempre con te.
18: Bella Radio, canzoni napoletane.
19: Bella Radio.
20: Sono le 12 e 10 minuti.
21: News.
22: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica Dan-Europe in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata, si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani, per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
14: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
23: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
14: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
24: 377-38-71-638. Punto Caffè.
14: I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV.
17: Chiama 330-670-894.
2: Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-87...
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galera.

0: Palermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
1: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio. Le migliori.
0: Franco Stacco, Lola.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Franco Moreno. Noi è Core a Core.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Tommy Riccio, mamma.
1: Quando volte mi collate, braccia a te per la nottata, quando l'attacchi su segreto.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Ricciardi e Maria Nazionale Parlame.
1: O cuore in tuo cuore, che pensiero in te pensiero, quando a notte c'era mano, ci addormimmo piacere e stammo a casa.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 13 e 2 minuti.
10: News.
11: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
12: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
11: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
13: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz, e non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
11: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
10: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, due arrivi in salita e due vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a Massa dopo 42 chilometri, interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert, il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a scattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
11: Ed è tutto, a più tardi.
14: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15. Enzo Barone e Joseph, voglio esci con te.

0: Compilation, posizione numero 14.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella Compilation, posizione numero 13.
1: Che codani, si due se vonne.

0: Constellation, posizione numero 8.
1: Fabiana, clandestina.

0: giro parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 7. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine. Come sta?

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5.
7: Natale Galletta, prigioniere e innamore.
8: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me

tutte i giorni sei campà, fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che

Compilation, posizione numero 4. Mary Milani, solo amore?

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Tommy Riccio,
2: una grande femmina.
3: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Sto

0: Bella compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mauro Nardi, solo con te.

0: Acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 14 e 3 minuti.
14: News.
15: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
16: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente arrivate dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i 4 nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri 2 corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del 5° sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i 3 ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
15: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, 2 casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il 2° livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
2: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
15: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. A un terzo del cammino il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
14: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, 2 arrivi in salita e 2 vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhouse, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a Massa dopo 42 chilometri, interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert e il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard ha nel mirino la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
15: Ed è tutto, a più tardi.
17: Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
18: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
17: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
19: 377-38-71-638. Punto Caffè.
17: I vantaggi sono sempre di più.
20: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
21: Gianluca Capozzi, sai.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nino D'Angelo, Maledetto treno.
1: Nel palazzo mio che aria di malinconia, le ha cambiato casa, non è più vicino a me.

Angelo Cavallaro, Forever.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Nando Mariano, San Valentino.
6: E Lourdes Mar-

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic. Mm-hmm.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it. Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Su Bella Radio.
1: Tutta un'altra musica.
2: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
0: Un viaggio oltre i confini.
2: Su Bella Radio.
0: Oltre i confini.
1: Tutta un'altra musica.
3: Buon pomeriggio da Marcello Rapisarda. Inizia il programma Tutta un'altra musica. Sono qua. Ieri non c'ero perché non avevo voce. Ho preso un colpo d'aria e la voce se n'è andata a farsi benedire. Stamattina mi sono alzato e al 70% la voce c'è. Meno male, miracolo. Alle medicine, alla mia infermiera personale, alla mia ombra. Insomma, siamo qua, dai. Siamo qua, il 70% di voce è ritornata. Non sforziamo le corde vocali, piano piano. Siamo qua fino alle 17 insieme. Auguri al mio cognatino Maurizio. Maurizio, buon compleanno e che la vita ti possa riservare le cose più belle. Il programma lo dedico tutto a te. Un saluto a tutti, a tutto lo staff, alla famiglia Spartai, mi cara al completo, la mia ombruccia, grazie di tutto. E vabbè, siamo in diretta e iniziamo con la prima canzone. Vamos!
2: Franco Staco, la foglia di bambù. Mamma.

Abbiamo iniziato alla grande con Ciccio Stacco, la canzone è La foglia di bambù. Ciccio Stacco, La foglia di bambù. Ciao Ciccio Spartabello, Milena, Mary, Sonny, la canzone è La mia ombra. Che c'è, che brutta sta base, mamma mia, ma chi ci mettiste? Leva sta base, la devi togliere, la devi togliere immediatamente, subito, bravo. Allora, buonasera, sono Steffi per Milena, Mary, Francesco, un saluto al mio amore Alfio, il mio maritino, e ciao a te Marcello, grazie Steffi. Poi c'è la dedica di Daisy per il marito Ninuzzo Fichiera con tanto amore. Ninuzzo, tua moglie la dedica a te con amore. Io ti saluto e ti abbraccio. Dedico il brano a tutti gli innamorati. Jennifer, il tuo Anthony ti ama. E la prossima canzone è anche per te. 388-8292-885. Siamo in diretta oggi martedì. Quando l'avevo? 19 maggio del 2026. Emiliana Cantone per voi.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.
5: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato. Non lo so se si voglia uscire di te, ci pensi.

0: E questa è la nuova canzone di Franco D'Amore, Tusino Manicomia. Licio Spartà, è ritornata la voce. Il 70% ma c'è. Ah, io lo dicevo, ora ne parei a casa cuccato. No, cuccato no, perché la voce non è dolore alle ossa o tanto altro. Però senza voce non si può trasmettere. Vabbè, Ciccio, castugno, vita mia, ti voglio bene. Allora, un saluto per Enzo Cultraro, il number one, il fruttivendolo numero uno in tutto il mondo. Sì, un pozzorino, un numero uno. Un saluto alla moglie e figli, ciao Enzuccio. Ci vediamo presto, ciao vita mia. Marcellino, buonasera, buonasera anche a te. Maurizio, il mio cognatino, noi ti facciamo tanti auguri, io, mia moglie, ovvero tua sorella, i tuoi nipotini, la mamma, tutta la famiglia, i fratelli, ciao, tutta la famiglia Barbacallo, Rapisarda e Catalano. Auguri Maurizio, e che la vita ti possa riservare sempre tutto quello che desidera il tuo cuore, va bene, Beto? Ti ho dedicato il programma, stasera ne mangiamo la torta, siamo a posto. Ah, ti voglio bene, tovo bene. Lorenzo, un bacio grande, ci vediamo più tardi, il cavaliere number one, Ninuzzo, mamma benedetta, l'equipe della casa di riposo del Carmelo, Fabetto Giuffrida, sei nel mio cuore, fan di Nino D'Angelo. C'è un brano di Nino e poi c'è il brano di auguri che dedico al mio cognatino.
1: Nel palazzo mio che aria di malinconia, le ha cambiato casa, non è più vicino a me.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto Nuova Caserma dei Pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
8: Tutta un'altra.

Antonio Cannata con tanti auguri a te, cuore carnale. Maurizio, auguri, bello. Va bene, va bene, va bene. Sono Antonio Cannata. Maurizio, buon compleanno, bello. Buon compleanno. Marcellino, buonasera, sono Maddalena. Mi fai ascoltare una bella canzone per mio marito Massimo Fighe. Me frate Massimo Fighiera, tua moglie ti ama, il prossimo brano è per te. Io ti mando tanti baci e un bacio anche a Ninuzzo Fighiera. Va bene, a me famiglia, grazie. Poi Marcello Rapisarda, buonasera. Antonio Mascali per Stavuccio Viscusa, ancora tutto lo staff di Bella Radio TV, TV. Barbarella, grazie per il messaggio. Sorellina, sorellina, come stai? Marco Colone, ci mettiamo chiottato. Ora arriva magari. Per il momento c'è la promozione, poi c'è una bella canzone di Anthony Lardo che dedico alla mia dolce metà. Mattia, amore di papà. Mattia, Mattia, d'accordo? Ok, vabbè, a posto. Ah, tutto bene. Bravo Mattia. Starrena, che bello. Beggio. No, non sto chiamando il gattino. Ho mandato i bacetti sia a Mattia che a Santiago, eh? I miei campioni, i miei piccoletti. Bacio a tutti voi, siete nel mio cuore. Auguri ancora a Mauro, la mia ombra. Allora metteremo Vincenzo Revi con Ore 17, è una promozione, e poi una bella canzone di Anthony.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Anthony Lardo con Cevulim. Che ore si sono fatte? 15:35 minuti, questa è bella radio di Fuce Marcello per le ore 17. Allora, Salvuccio, vi scuso, un bacio, bello, saluto da te famiglia, grazie, la famiglia Spartà. Ricambio i saluti di Antonio Mascali, certo, un saluto da Sebastiano Toro, ciao Beduiano. A te Marcello una buona serata, un bacio grande a tutte le persone che si ricordano di Salvuccio Viscuso. Va bene Beddu, ti voglio bene, ciao Salvuccio, un bacio grande immenso per te. Domenico Di Gaetano, un bacio per te papà Luca, la mamma, tutta la famiglia, la tua dolce metà, un bacione per te Domenico e grazie per il saluto e ti voglio bene, ti abbraccio. Poi pigiamo Tiziana Malfin con Amore, Edoardo da Centuripe. Un bacione a mamma Benedetta, io ricambio ancora la zia Rosaria, zia Carmela, Marcella e famiglia, grazie a tutti noi di Bella Radio TV. Barbara, c'è Calone, c'è Marco Calone, talo vatico. Il tuo messaggio WhatsApp al 388 8292 885. Bella Radio TV, tutta un'altra musica.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

promozione su Bella Radio Catano Rizzo con Film e Chista Amore. Perché sei sempre tu, Marcello. Buonasera, buonasera. Allora, saluto Peppino Giuseppe Piazza. Ciao, zio Peppe, bello. Faccio anche a Francesco, a Santo, la moglie, il piccoletto, tutta la famiglia Piazza, va bene? Peppino, te l'ho promesso, ti ho salutato. Beh, Peppino Piazza, ti voglio bene, anche a zio Ciccio. Tutta la famiglia Piazza al completo. Marcello, buonasera. Per Maria Domenico da mamma e papà e i nipotini. Va bene, va bene, va bene, va bene. Mettiamo Nancy Coppola per La mia ombra e poi c'è una bella canzone di Santo Piazza. Sempre 388 82 92 885 il tuo messaggio WhatsApp.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
12: Sono le 16 e un minuto.
11: News.
13: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei due sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in Italia. Già rimpatriato l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Calcio, manca soltanto l'ufficialità. Rolando Maran, 62 anni, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Per l'allenatore trentino si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Contesto instabile nelle prossime ore con qualche rovescio a carattere sparso sui settori settentrionali e orientali della Sicilia, mentre altrove non mancheranno ampie schiarite. Temperature massime intorno ai 20-23 gradi, da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari poco mossi. A tratti fino a mossi invece a fine giornata. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, l'anticiclone tenderà a rinforzarsi in Sicilia garantendo ampi spazi soleggiati con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
18: Su Bella Radio.
19: Tutta un'altra musica.

0: si richiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà, puoi sempre contare con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passare a te.
1: Fantastico il brano di Nico Desideri con Paola Pezzone. Vita, vita, vita mia, vita della vita mia. Marcello, buonasera, sono Raffaele. Ciao Raffaelito. Per la moglie Romina dedica il brano con tanto amore. Su da Marcello, ora vi sarà della famiglia. Romina, il tuo Raffaele ti amo. Una buona serata per te e la tua famiglia. Poi Marcello, buonasera, buonasera, buonasera. Lucia da Messina, per il marito Peppe con amore. Ines al marito e figli, Marcello, a tutto staff di Bella Radio, Maurizio, ancora tanti auguri a te, buon compleanno e che la vita ti possa riservare le cose più belle, cognatino del mio cuore. Bacione a tutta la mia family. Mattia, arriva il brano per te, amore di papà, anche per te Santiago, ombra, ombruccia. Come faccio a non dedicarti questo brano? Non lo posso fare. Ricci, Lucia, c'è Spartà, ci ho dedicato magari a Valentinuzza, la mia ombra, mettiamo stelle, Joelier. E poi c'è anche una bella canzone di De Martino che voglio dedicare anche a Ninuzzo, Lorenzo, mamma Benedetta, l'equipe della casa di riposo del Carmelo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
3: Tutta un'altra musica.

0: chiedo scusa se non sono stato bravo a capire che tu amavi il semplice ragazzo che ero e non l'artista che sarei diventato. Mi ricordo ancora quante notti sulle scale a parlare, e fu proprio lì la tua prima volta che, stringendoti forte a me, abbiamo fatto l'amore. Ti accontentavi della semplicità, ma hai tutto visto, non l'hai già saputo guardare. È vero, chi male fa male aspetta, mi sento vigliacco e maledetto. Quante canzoni da ci dedicate, ma io penso che tu questo l'hai capito, no? Adesso ti saluto. Com'è bella sta creatura, è proprio dalla quale a te. E chissà, se continuo sbagliato, era pure figlia a me.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Catania. Siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al Villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Wow, ma sta canzone è bella! Simone Russo con L'amore può cambiare. È vero, l'amore può cambiare, lo dico sempre. L'amore ci cambia ed è una bella cosa. Marcellino Panefino, buonasera, sono Sergio. Sergio bello, un bacio grande per tua moglie, per te e per la tua bella famiglia Rosaria. All'amichetto del cuore Marcello Rapisarda, Annalisa ad Orazio, con tanto amore. Bacione alla mia ombra ancora Ignazio Manitta, a chi piace Celeste e a chi piace Sebastiano Toro, Sebastianuccio del mio cuore, perché c'è il back to back, c'è Celeste e poi c'è Oappodo quartiere di Sebastiano Toro. Maria da Cireale, c'è Sebastianedo, la dedico anche a te che ogni giorno mi richiedi Iano Toro. Ti abbraccio, ti saluto anche Sebastiano che è qua vicino a me. Mettiamo Celeste e poi subito Sebastiano Toro.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377 38 71 638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

Sì, Devon Vatter. Cioè, praticamente ti danno botte, no? Va bene, Sebastiano Toro con Wap do quartiere. Bella sta canzone. Ciao, Ianuzzo. Ti voglio bene, fratello. Marcello, buono stesso, sono Daniele. Per il mio ragazzo dedico una bella canzone d'amore. Certo. Annuncia ai colleghi di lavoro, nonché Marcello Rapisarda, Salvuccio, magari Pittia, che mi ha richiesto una bella canzone di Andrea Z. Che Andrea Z sia. Ciao Andrea, un bacio, un saluto anche a Ciccio, un bacione alla famiglia Catania. Andrea Z, sto cuore sceglie a te.

Andrea Zeta, sto cuore sceglie a te. Arriva Vezzosi, è pronto per cantare una bella canzone. Un bacione al mio comparello Domenico Stadaro. Ciao vita mia! A Francesca, i bimbi, a Gioele, Lino, Orazio, le nuore, i nipoti, tutta la famiglia Spadaro, mio compare, ti voglio bene, ma stai, stai, stai. Salvuccio Marchetta nel mio cuore sempre, ciao fratam! Alfio Bonnici con la moglie, figli, nipoti, tutta la famiglia Bonnici, la famiglia Nicolosi, a Martino, la moglie Maria, ad Alfia, Giovanni, auguri per l'altro giorno, buon compleanno, anche se in ritardo. Ciao, bello dello zio, auguri a Maurizio e il mio cognatino, buon compleanno, bello! Bacio alla famiglia Catania, la famiglia Mavilla, ancora un bacio anche ad Alessio Ventaloro del mio cuore, ciao Alessio, tutta la famiglia Ventaloro. Bacione a Salvuccio Mazzurco, al mio grande staff Antonino Seminara, Peppino Biro, number one, stiamo a Bulano. Mio! Ciao Ciccio Spartà. Mio! Marcello, buonasera, buonasera. Allora, Salvuccio, ho mandato più messaggi, Andrea Zeta l'ho messo, basta, ti saluto e ti abbraccio. Allora, Annalisa, ciao, ciao Ottavio, Francesca, una buona serata a te e al tuo ragazzo. Poi c'è anche Rosanna, si autodedica la prossima canzone. Vai con Vezzosi, Vezzosi, Vezzosi, Vezzosi.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
6: Tutta un'altra musica.

0: Parapapà. Va bene, Giusti Atanasio con Schenk da Coppe Quartiere. Ultimi messaggi, basta, e poi sta con la messaggeria. Oh, a posto. Allora, Francesca, buona serata per il tuo Luigi, con tanto amore. A posto di Luigi, saluto la famiglia di Bella. Ciao Luigino, la mamma, la moglie e il papà, tutta la famiglia di Bella nel mio corazon. Poi, Marcello da Pisarda, sono Anthony, cambio la dedica per la mia Jennifer, con amore. A posto, mio compare. Teresa, anche per te il prossimo brano. Un saluto anche, allora, chi è qua? Mariella, una buona serata per te, grazie. Alessandro Marino, alla moglie Gloria, Gloria ricambia, ve li faccio tutti e due in questo momento, perché poi dopo non leggerò più messaggi. Allora, insieme Alessandro Marino, alla moglie Gloria con amore, la moglie Gloria per Alessandro Marino con amore, Erika, Enrico, Marcello Rapisarda, tutta la famiglia Marina e Sapienza, siete nel mio cuore, cuore, cuore. Un brucio per te, per tutti gli innamorati, ed è Gianni Fiorellino. Basta con i messaggi, basta, basta, basta, come si balla. E poi c'è il brano per i bimbi, eh? Metteremo Bambola di Matteo Milazzo.
1: Ti voglio fare un regalo che non potresti comprare. Sono parole d'amore che canto per te. Voglio guardarti negli occhi mentre li asciughi e li tocchi, così ti accorgi di quanto hai bisogno.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: quasi non abbiamo terminato, ce l'ho fatta anche con la voce. Ah, meno male. Non ci speravo, insomma, non ce la faccio, perché non è che è tornata la voce al 100%, però ce l'abbiamo fatto, dai. Ti do l'appuntamento a domani, sempre alle 3. Alle 3, come diceva il grande Mike, alle 3. Grazie a tutti per l'ascolto, a domani vi lascio con l'ultimo brano, sarà Joseph con Una lettera. Ciao belli!
1: Bella radio.
2: Tutta un'altra musica.
3: Ricordi, papà? E quella volta che mi dicesti che i soldi non sono una realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
4: A danzare con le stelle.

0: anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
10: Per
9: tu
10: Bella. Per la tua pubblicità Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Catania. Siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Eccola, sono arrivata. Buongiorno, buon pomeriggio, belli. Ma sto vento, ma perché, scusa? Domani abbiamo la serata, cerca di fare il bravo, eh. Domani vi aspetto tutti alla panineria Russo, c'è la serata con Anthony. Ragazzi, come state? Tutto bene? Buon pomeriggio! Allora, nuova puntata anche oggi insieme, fino alle ore 19, nuova puntata del nostro Cessi Sente. Spero che voi stiate bene, che sia un'altra giornata bellissima. E vi aspetto al 388-8292-885. Quindi mandatemi il vostro messaggino. Tutto chiaro? Tutto buono? Tutto sì, tutto buono. Fame già da adesso. Va bene, niente, io vi aspetto come sempre. Dopo prendiamo le telefonate. Ho sentito che oggi è stata la giornata dei consigli, raga. Ma che puntata con la nostra Milena, bella, mi è piaciuta. Iniziamo, Rosario Miraggio insieme a Miss Ride.

0: Radio. Canzoni napoletane.
1: Siamo ritornati. Ciao. 3888292885. Che ne dite se vi inizio a leggere? Sì. Ciao Mary. Ciao Mimmo. Ciao Mary, un salutone al mio figlio Domenico Marino da parte del suo papà. Ma certo. Poi c'è Maddi, Maddalena per il suo amore Massimo Fighera, con un ti amo tantissimo. Giusy per i suoi amori, Davide e Noemi, siete il mio tutto. Mi richiede solo amore, amore, certo. Tra l'altro preparatevi, tra 4 giorni esce Bomba Atomica, raga. Questo è un brano molto particolare, ve lo dico già da adesso. Un'altra versione di Mary Milani dedicato alla donna. Bomba Atomica è proprio la donna, quindi preparatevi perché ci sarà questo brano bellissimo. Oh, non vedo l'ora che arriva venerdì. Va bene, arriva dopo Salvo Amore, intanto arriva Gianni Celeste con Canto d'Amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

sono guadagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni napoletane.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Bentornati, le 17.43 a tutti quanti, buon pomeriggio. 388 raga, 8292 8885, scrivetemi, io sono qui apposta per stare insieme a voi, quindi insomma mi dovete scrivere. Ciao amica mia, voglio fare tanti auguri a Francesco, oggi è il suo compleanno. Oh, non lo sapevo, gli facciamo tanti auguri Francescuzzo, ti mando un bacione grande. Ciao Mary, sono Steffi, un saluto a te, a tutto lo staff di Bella Radio, a mio marito Alfio che amo tantissimo. Steffi, com'è la situazione? Fatto pace con mamma? Aggiornaci Steffi, ormai abbiamo preso a cuore questa situazione. Arriva, anzi dopo prendiamo qualche telefonata, raga. Arriva Ghellalla!

Lenzo Arbore e l'orchestra italiana, ce lo siamo scendito. Allora, 18:48 la pubblicità incombe, ma prima arriva Nancy, come dame ti voglio.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh.
5: Canzoni napoletane.

ora che hanno la mia, non ci sta niente a vedere. Se l'aria si respira, se ha ragione per campare. Ora che hanno la mia, come mamma, non lo sai. Io arrivo.

abbiamo appena ascoltato con questo bellissimo video, con questo bellissimo brano. Volevi il video l'abbiamo visto, sì, è vero, però l'abbiamo ascoltato col brano. Mary Milani in italiano, ma ragazza, ce la puoi fare. Va bene, allora siamo ritornati, raga, scusatemi, chiedo venia, oggi sono un po' esaurita, ma è proprio una questione mia, sto fuori di cabeza proprio. Mary, 2 anni e 24 mesi, ancora non ho fatto pace ancora. Stefi, ma chi fu Stefi? Dopo mi chiami che ci racconti, che voglio capire, dobbiamo fare la pace. Ma che cosa? 2 anni e 24 mesi? Ah, 2 anni e 24 mesi, sì, giusto. Allora, ciao Mary, sono Santina, saluto a tutti voi di Bella Radio, un saluto alla Napoli Fish, saluto mio cugino Alberto Belfiore, Francesco Calogero, mia cugina Francesca, un abbraccio forte, un bacione a mio marito Peppe Farina, grazie. Ma non è il nostro Francescuzzo Calogero che fa il compleanno, amo, non è lui, è un altro Francesco, tesoro, un bacione, bella la mia Santi. Mi hanno, la Neo Vivo, raga, mi ha mandato il video della canzone. No, vabbè, raga, niente, vi racconterò, abbiamo fatto le cose dei pazzi, è venuto un video meraviglioso venerdì, io non vedo l'ora, oggi è martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, altri tre giorni e finalmente ve lo posso lanciare sto video, sto impazzendo, vi giuro, non vedo l'ora di farvelo vedere, è una roba, niente, abbiamo spaccato un'altra, veramente questa. Oh, ve lo voglio fare vedere! Dobbiamo aspettare venerdì. Vabbè, venerdì alle 15.30, bomba atomica ufficialmente fuori. E poi alle 17 qua lo presentiamo. Vi ammazzo un cervello. È troppo bello! Va bene, basta. È bello, non vedo l'ora! Andiamo con Bella Stella. Chiudiamo la prima ora così, con Franco Moreno.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 18 e 2 minuti. News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte dei 5 subitaliani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleosub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati in patria, già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati, lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz dopo il Roland Garros salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Contesto instabile nelle prossime ore, con qualche rovescio a carattere sparso sui settori settentrionali e orientali della Sicilia, mentre altrove non mancheranno ampie schiarite. Temperature massime intorno ai 20-23 gradi, da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari poco mossi. A tratti fino a mossi invece a fine giornata. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, l'anticiclone tenderà a rinforzarsi in Sicilia, garantendo ampi spazi soleggiati con solo qualche nube di passaggio di tanto in tanto. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Anche oggi a piedi.
11: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
12: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353 217 7849.
11: Noleggio auto a partire da 30 euro.
12: Chilometri illimitati.
11: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
11: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Juicy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
12: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
11: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
12: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
13: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
12: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
14: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
15: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
16: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
15: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
17: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
18: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
17: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
18: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
17: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
18: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
14: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: 17 su Bella Radio. Buon pomeriggio a tutti, miei cari. Come state? Ben ritrovati? Allora, martedì 19 maggio, andiamo a leggere ancora qualche messaggino. Tra un pochino andiamo a prendere le vostre telefonate. Vi ricordo che venerdì alle ore 15:30 uscirà ufficialmente Bomba Atomica. Il mio amicone Salvuccio, gli scusa, amore. Ciao, che saluta tutti noi, Sebastiano, Antonio Mascali, e fa tanti auguri a Francesco Mirabella. Auguri, auguri. Vediamo, abbiamo un messaggino vocale di Francescuzzo.
1: Oggi è...
0: che cos'è?
1: Il compleanno di Francesco Mirabella.
0: Gli facciamo tantissimi auguronzi.
1: E volevo ascoltare una bellissima canzone di Francesco Zerbo. Giura.
0: Giura!
1: Voglio bene, a me bella tuna tuna.
0: Anche io ti voglio bene. Ma Francesco, sei consapevole che venerdì esce la mia canzone? No, raga, ma vi sportuso un cervello. Poi, ciao Mary, buon pomeriggio, un bacio. Ciao Gio, buon pomeriggio. La mamma, le sorelle, le nipoti, Dalila, Lisea, per Domenico Marino. Un bacione grande, raga. Allora, io ritorno tra pochissimo. Tra un po' prendiamo anche le telefonate, quindi preparatevi, perché tra un po' si inizierà a dire pronto. Chiacchieriamo, scambiamo due paroline, che direi non guasta. E niente, adesso arriva. Cioè, dovevo scrivere solo amore. Raga, quanto sono mongola. Dovevo scrivere. Ho detto una brutta. Ragazzi, chiudo e riapro, perché ho detto una parolaccia che non dovevo dire. Che cosa stavo dicendo? Andiamo con. Dovevo mettere solo amore. E ho scritto invece amore amaro. Ci fate caso. Ritorno tra poco, ciao.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche

0: Te è ancora giovane, non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sei buono, non so bravo che parole. E poi chi si cade canta sta canzone. Tu che sei vita e passione, tu sia forza chi sta amore.

su Bella Radio, Firme che sta amore. Buon pomeriggio ancora a tutti i miei belli. Io direi che possiamo iniziare a leggere, a rispondere al telefono. Quindi se avete voglia, anche perché io tra un pochino devo fare merendina. Dice, ma non ce ne frega un cavolo. No, sì che me ne frega, ho fame. Quindi tra pochissimo iniziamo a rispondere al telefono. Come sempre 095 8739 658. Voi scrivete, io dico pronto, ok? E poi insomma mi dite se volete ascoltare qualcosa. Brava Mary, hai fatto una semplificazione delle telefonate. No, ma se non c'eri tu non l'avrebbe capito nessuno. Meno male, meno male che ce l'hai spiegato cosa si fa al telefono. Nel frattempo arriva Natale Galletta come fosse una magia e io ritorno subito dopo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sì bello papà. Va, amerò le tue compagne, amerò le tue compagne.
1: Mario Trevi insieme a Franco Moreno, vent'anni fa, su Bella Radio alle 18.36. Ancora un buon pomeriggio a tutti. 388-8292-885 per quanto riguarda i vostri messaggini, 095-87-39-658 invece per le vostre telefonate. Direi che è arrivato il momento di iniziare a rispondere, anche se già c'è la pubblicità che incombe. Nel frattempo, messaggino vocale, vediamo. Vai.
2: A me vedo una tonna. Sì. Non dimenticare la canzone di Francesco Zeppo, giura. C'è che sono innamorato.
1: Ma tu lo sai che in quel video ci sono io? Pronto?
3: A me becca con la donna!
1: Qua è Francesco! Ciao Francescuzzo! Ma tu lo sai che in quel video ci sono io?
3: Sì, lo so.
1: E lei che sta per
3: qua? Giura, se ne sono innamorato.
1: Bravo! Allora, senti, ma lo ricordi cosa succederà venerdì?
3: Certo!
1: Vai!
3: Ascoltate tutti il brano da me bella donna tunna, perché a non capirò a mangiare a pasta che ci c'è.
1: Niente, hai vinto Francesco, ci dai la pasta con i ceci?
3: Certo.
1: Poi si passano una bella nottata.
3: E certo, fanno i fuochi di sacrificio.
1: Giusto, bravo, non fa una piega il discorso, condivido pienamente il tuo discorso, bravo Francescuzzo.
3: Ma poi hanno disturbi, la pancia.
1: Disturbi notturni? Di Dolores de Panzas.
3: Va bene, va. Sto aspettando la canzone, ti voglio bene.
1: Ti voglio bene pure io, ciao bello tunnu tunnu.
3: Ci vediamo domani sera.
1: Dove siamo domani? Ricordalo.
3: Alla Panineria Russo.
1: Bravo, alle ore?
3: 20:30.
1: Bravo Francesco, ti mando un bacio.
3: Come non venite, pasta che ceci, raccontate sbordato.
1: Pasta con i ceci per tutti, per ogni cosa, pasta con i ceci. Grazie Francesco, elegante.
3: Ciao
1: tesoro, ciao. Quindi mi raccomando, pasta con i ceci per tutti. Io ritorno tra un pochino perché la pubblicità è incombe, quindi prima di prendere le altre telefonate, che lo continueremo a fare tra pochissimo, ci fermiamo con niente perché c'è la pubblicità. No, ma io gliela metto una canzone, ci arrivo a metterla? Voglio st'amore, arriva Emiliana Cantone, dai, ormai l'ho detto e la metto, torno dopo. Ciao, ho fatto un sacco di rime baciate.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Simone Russo, L'amore può cagnare, bellissimo questo brano. A proposito di Simone, vi ricordo che venerdì saremo al teatro Ambasciatori. Ci sarà il suo nuovo spettacolo, La Sinfonia del Cuore. Quindi veniteci a trovare al teatro Ambasciatori. Per lo spettacolo appunto di Simone ci sarà anche Savozza Uddo, ci sarà Concita. Quindi raga, non ve lo perdete. Allora, noi siamo quasi in chiusura. Voglio mandare un bacione alla mia bella Lia. Lietta, tesoro, ho mandato un messaggino vocale. Aspettate che lo ascoltiamo.
1: Ciao Merilia, sono saluta a te, a tutta la bellissima famiglia.
0: Grazie.
1: Poi saluto a Sebastiano e famiglia.
0: Sì.
1: E a tutti quelli che sono in ascolto.
0: Grazie.
1: Un abbraccio forte per te, una buonanotte, che sia una notte serena.
0: Grazie Lietta.
1: Ti abbraccio forte, un bacione grande, sei sempre dentro il mio cuore.
0: Anche tu, sempre.
1: Lia, se poi ci metti un bellissimo brano di Sebastiano, Calamità d'Oro.
0: E non ci arrivo
1: se
0: più,
1: puoi,
0: amore.
1: Se no niente.
0: Domani.
1: Ciao tesoro, buonanotte col cuore.
0: Ti voglio bene Lia. Allora ragazzi, io vi saluto adesso e vi do appuntamento a domani dalle ore 17 alle ore 19 sempre su Bella. Un bacione a tutti e ci risentiamo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, nupiezze, mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutto
3: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 19 e un minuto.
11: News.
12: Buonasera da Daniele Baldi, sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. Passa il giro di boa al Festival di Cannes, dove sul red carpet sfavilla tra le altre dive la stella di Sharon Stone. Sotto i riflettori oggi Pedro Almodovar, già pluripremiato dal festival francese, che con Amarga Navidad presenta e spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
13: L'economia.
12: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera 2 giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
6: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
12: In recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 3,1%, nel comparto pubblico salari a più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa, in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
11: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
13: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, sì, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
11: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
12: Ed è tutto, a più tardi.
14: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
5: Marsica, chi le va pazze per te?

0: canzoni napoletane.
1: Nello amato, compagno mio.
2: Il vostro destino è cattivo. Che la brutta telefonata, chi sa scordi più. Ma stai in braccia di Peppi. E non ti scordi più. Non ti scordi più per tutta vita. Tutto è destino in da vita. E non si può cagnare. Quando arriva l'amore, tira tuo cuore pa' gente.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Catania. Siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando ma vodda.

0: della radio. Canzoni napoletane.
1: Nico Pandetta e Andrea Zeta, Lady.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane.

0: tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025 in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutti.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 19 e 59 minuti. News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
9: Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dani Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
8: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
10: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
8: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo, un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede, in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen, il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione, consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario, Danilo Della Valle, del Movimento 5 Stelle.
11: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
12: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
11: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
8: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Bella radio. Bella radio.
14: Canzoni napoletane.
15: Mary Milani, solo amore.

0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Catania, siete pronti a vivere una grande notte napoletana? Mercoledì 20 maggio, appuntamento alla Panineria Russo, al villaggio Sant'Agata, zona B, in via Giovanni da Verrazzano 151. Direttamente da Napoli, Anthony canterà le sue più belle canzoni per una serata tutta da vivere. Presenta Mary Milani. Mercoledì 20 maggio, la Panineria Russo vi regala questo grande evento. Siete tutti invitati. Evento organizzato da FC Music Production, agenzia spettacoli.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Oh, oh, oh.
0: Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi ti scorna e vado si

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me si tutto

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono innamorato di te.
1: Canzoni napoletane.
2: Senti, compagna, bam bam!
3: Banfi.

0: canzoni napoletane.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
3: 377-38-71-638. Punto Caffè.
1: I vantaggi sono sempre di più.
4: Rocco Hunt, Lourdes Movase.
5: Sia così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Sciacrire sembra capo, tempi migliore. Ma so solamente brava, fa persina minore. Non so romantica, non piagno annanzi film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sembra chi te fa carezza. I tu guardava a rete vetro in una finestra rotto. Su una nave stelle tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapeva che hai vinceva perché ero già

0: Io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: Un bacione nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamo anche un orario tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino, Picceré.
2: Si incontro solo e ci parli te. Ci dica annanza un caffè. E cose

canzoni napoletane. Carmelo Giappulla, Saragusa.

canzoni napoletane. Franco Ricciardi capisce.

piace da te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. O vica gelosia ci sta facendo sparte da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Stefania Lai, La valigia.

0: Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Fabiana Overfat.

bien se murió. Amor mío no lo puedo hacer. Si ricevire te vengo a pigliare, voglio girare per la foto con te. È bello quando dormo in sta città, non è mai tardi se sto insieme a te. Mi scordi là da si da stringi a me, porto i vasi che non mi vorrà. Come fa fritta, non ti fai

0: canzoni napoletane. Ida Rendano e Giusy Attanasio. Amore è sempre lo stesso.
1: Quando

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
0: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che st'amore tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia nostra che sta

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Toni Napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e camminava mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se eravamo che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzi.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Leo Ferrucci, Io vestuta e te.
4: Bagna

0: Bella Radio.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Clementina.

niente, son ca voce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento, ma siente, son ca voce chi intenda niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento, ma siente.

0: o vieni.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

canzoni napoletane. Marco Calone e Ciccio Merolla, Natu Poco e Te.

chi combatte. E che ne sai, si rimane pure la luna, va a brillare con mio sole. E che ne sai, si rimane mentre gara vola. E che ne sai, si rimane bene. E che ne sai, si rimane vinci pure tu. E che ne sai, si è nato veramente. E che ne sai, quando chiove chi vuole bere. E che ne sai, chi io vero te vuole bene. Che ne sai.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Tu per me sei assai importante.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
1: Non voglio perderti, no, non voglio. Da troppo tempo aspetto un giorno per vederti ancora. Pochi minuti per magia separano le ore. Chi ama lo capisce solo quando siamo

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Fiorellino, Carmè.

0: canzoni napoletane.
1: Tu sei debole a me, non so se come combinato, ma mi fa tassi scemo.
2: Passiamo da poco, non ci vedo nessuno.
0: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel. Bema.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Celeste, Eterni Fidanzati.

0: canzoni napoletane.
1: Me lo conti.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Salvo veneziano, sembri straniera.
2: Sei di Catania.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, solo amore?

0: canzoni napoletane. Natale Galletta, tu amica mia.
1: Guardami anche tu, io non ci faccio più. Te parli tu da voda là, ma già fa. Sei timida tu.

0: Gianni Vezzosi, il tuo compleanno.
1: Oggi ti scegliu di capire e sei ancora più bella. Oggi tu sei particolare per chi suo ti versa. Saranno questi 30 anni che ti fanno più femmina. Tanti auguri cuore sto cuore, oggi è il tuo compleanno. Ecco ti calcio prenotato.

0: Nello amato, a mogliera più carnale.
1: Soltanto la fotografia.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma tu mi hai con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io.

0: le migliori.
1: Franco Ricciardi, Primavera.

0: anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so ne quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi. A nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, il primo raggio di sole, l'ho già portato.

0: Franco Staco, lo sai che ti amo.
1: Perché fai a così, te voglio bene. Col broncio